devastante alluvione tra Tibet e Nepal, almeno 100 morti e centinaia di dispersi. Gli italiani coinvolti sono in buone condizioni. Incidenti boschivi in Algeria, almeno 12 vittime e decine di feriti. Il capo della CIA avrebbe avvertito Putin: non attaccate i paesi NATO, mentre Mosca preparerebbe una nuova escalation in Ucraina. Il caro carburanti prorogato fino al 5 settembre, lo sconto sul gasolio in Lombardia, primo suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario regionale. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal. Il bilancio provvisorio parla di almeno 100 morti, ma restano centinaia di persone ancora irraggiungibili. Case e ponti sono stati spazzati via da una massa d'acqua e fango che ha travolto interi villaggi. Le autorità cinesi e nepalesi stanno fornendo cifre differenti sui dispersi e non è ancora chiaro se alcuni nomi siano conteggiati in entrambi gli elenchi. Tra le ipotesi sulle cause anche il possibile collasso di un ghiacciaio. Sul portale della Farnesina risultano registrati circa 90 italiani presenti tra Tibet e Nepal. Due connazionali risultano direttamente coinvolti, ma il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che sono in buone condizioni. Gli Stati Uniti hanno stanziato $500,000 per gli aiuti alla popolazione.
2: Almeno 12 persone sono morte e altre 54 sono rimaste ferite negli incendi boschivi che stanno colpendo il nord dell'Algeria. Le fiamme hanno investito soprattutto le province di Bejaia, Jiel e Uzu. Secondo il ministro dell'interno Said Sayud, 4 vittime si registrano nella provincia di Bejaia, 5 a Jiel e 3 a Tizi Uzu. All'ospedale di Suk El Tenin sono state ricoverate 54 persone, 6 delle quali in gravi condizioni. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate nel tentativo di circoscrivere i roghi e mettere in sicurezza le aree abitate.
1: Il viaggio a sorpresa del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca sarebbe servito anche per lanciare un avvertimento diretto al Cremlino: non attaccare i paesi della NATO. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. L'allarme nascerebbe da nuove valutazioni dell'intelligence americana secondo cui Vladimir Putin potrebbe tentare nei prossimi giorni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un attacco limitato contro uno dei suoi membri. Secondo altri media statunitensi, Mosca starebbe inoltre preparando una nuova escalation militare contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati di pace sono arrivati a un punto morto.
2: Veniamo in Italia. Lo sconto sulle accise del gasolio viene prorogato fino al 5 settembre. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che mette a disposizione altri 130 milioni di euro per contenere i prezzi durante i giorni del controesodo estivo. La copertura arriverà attraverso il nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Successivamente il governo punta però a cambiare il sistema e introdurre aiuti più selettivi, calibrati sul reddito. L'obiettivo è concentrare le risorse sui nuclei maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici.
1: In Lombardia è stato eseguito il primo suicidio assistito interamente organizzato dal Servizio Sanitario Regionale. La persona che ne ha fatto ricorso è Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. È morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del sistema sanitario lombardo. Secondo l'associazione Luca Coscioni, si tratta della terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria assistita, ma del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha curato l'intera fase attuativa, fornendo assistenza, farmaco, strumentazione e individuazione del luogo.
2: Chiudiamo con una pagina sportiva. Calcio, l'attesa è finita. Oggi alle 18 alla Grimaldi Forum di Monaco il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026-2027. Saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
1: Chiudiamo con il volley. Italia-Germania entra nella storia per il set più lungo mai giocato. Il primo parziale dell'amichevole di Reggio Calabria è terminato 66-64 per i tedeschi dopo circa un'ora e mezza. Battuto il precedente primato stabilito poche settimane fa da Argentina e Polonia. La nazionale di De Giorgi ha comunque vinto la partita per 3-7-2 nel primo test verso gli europei. E continua anche la marcia dell'Ital Volley femminile, quinta vittoria consecutiva nella fase a gironi dell'europeo. Le azzurre di Velasco hanno battuto la Francia 3-1 e conquistato matematicamente gli ottavi di finale da prive del proprio raggruppamento. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 6:04.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 28 agosto e si festeggia Sant'Agostino. Il proverbio del giorno è: alla prima acqua d'agosto cadono le mosche, quella che rimane morde come un cane. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Con il sostegno della Luna che invia un bel sestile a Urano nel segno, avrete modo di divertirvi. Accettate un invito, farete incontri interessanti. Al lavoro, invece di affannarvi per arrivare a tutto, organizzatevi meglio e chiedete collaborazione.
2: Toro. Luna disarmonica, per di più contraria a Venere e Marte, una vera minaccia per voi, bisognosi di sicurezze e di un terreno solido sul quale procedere. Giornata difficoltosa, troppi impegni, se vi sentite fuori fase, ridimensionatevi aggiustando il tiro.
1: Gemelli, potrete appagare il vostro spirito libero grazie alle prospettive che si intravedono all'orizzonte, molto vantaggiose per rendervi indipendenti. Puntate in alto, non accontentatevi, il futuro vi serve. Belle sorprese se sarete lungimiranti.
2: Cancro, guardate al futuro con fiducia e ottimismo, magari non servirà a cambiare il mondo, ma di sicuro trasformerà il vostro modo di affrontare le cose. Siate disponibili a quei piccoli compromessi senza i quali non sarebbe possibile muoversi tra la gente.
1: Leone, contrariati dalla Luna opposta a Marte e Venere, non siete nel solito umore. Meno grintosi e rampanti, non sembrate nemmeno leoni. Vi consolano Urano e Mercurio con acquisti raffinati, nuovi interessi, luoghi d'arte dove lustrarvi gli occhi.
2: Vergine, non ponete limiti alla provvidenza né all'immaginazione. Nessun sogno si avvera se non siete voi per primi a credere che possa realizzarsi. A spingervi avanti non sarà solo l'ambizione, ma anche e soprattutto il desiderio di sperimentare.
1: Bilancia, con il sostegno della Luna la

0: Giornata vi regala buon umore e desiderio di contatti umani, disponibilità a savoir-faire nelle relazioni sociali, un concerto da non perdere, un progetto da coltivare, dopo averlo valutato attentamente con chi di dovere.
1: Scorpione, non bastavano Venere e Marte all'opposizione a tenervi sotto scacco. Oggi ci si mette anche la Luna in quadratura che vi crea inutili attese. Preferibile per chi vi è accanto lasciarvi cuocere nel vostro brodo. Oggi meno vi si stuzzica e meglio è.
0: Sagittario, la giornata si prospetta movimentata, piena di programmi e anche di opportunità. Un incontro stuzzicante soddisfa il vostro desiderio di novità. È in programma una cena tra colleghi alla quale non potete proprio mancare, non ve lo perdonerebbero mai.
1: Capricorno, sul lavoro rimanere arroccati sulle vostre posizioni non vi servirà a raggiungere un accordo. Dimostratevi più elastici e concilianti. Qualcuno riporterà in ballo un vostro errore del passato. Dimostrategli di avere imparato la lezione.
0: Acquario, in combutta con Urano, la Luna nel segno vi sprona al cambiamento, ma l'opposizione di Marte e Venere le sbarra la strada, ostacolando lei e voi. Nei rapporti con i partner o con soci di lavoro, meglio non tentare strategie nuove e da sperimentare.
1: Pesci, procedete un po' a rilento oggi. Vi manca la motivazione poiché non avete lo spazio necessario per esprimere le vostre potenzialità. Intorno a voi alcuni cambiamenti vi coglieranno impreparati, ma farete bene a non opporre resistenza.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: friends.
1: Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, almeno 100 morti e centinaia di dispersi, due italiani coinvolti sono in buone condizioni, incidenti boschivi in Algeria, almeno 12 vittime e decine di feriti. Il capo della CIA avrebbe avvertito Putin: non attaccate i paesi NATO, mentre Mosca preparerebbe una nuova escalation in Ucraina. Il caro carburanti prorogato fino al 5 settembre, lo sconto sul gasolio in Lombardia, primo suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario regionale. Poi lo sport, questo è molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal. Il bilancio provvisorio parla di almeno 100 morti, ma restano centinaia di persone ancora irraggiungibili. Case e ponti sono stati spazzati via da una massa d'acqua e fango che ha travolto interi villaggi. Le autorità cinesi e nepalesi stanno fornendo cifre differenti sui dispersi e non è ancora chiaro se alcuni nomi siano conteggiati in entrambi gli elenchi. Tra le ipotesi sulle cause anche il possibile collasso di un ghiacciaio. Sul portale della Farnesina risultano registrati circa 90 italiani presenti tra Tibet e Nepal. Due connazionali risultano direttamente coinvolti, ma il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che sono in buone condizioni. Gli Stati Uniti hanno stanziato $500.000 per gli aiuti alla popolazione.
2: Almeno 12 persone sono morte e altre 54 sono rimaste ferite negli incendi boschivi che stanno colpendo il nord dell'Algeria. Le fiamme hanno investito soprattutto le province di Bejaia, Jhelle e Uzu. Secondo il ministro dell'interno Said Sayud, 4 vittime si registrano nelle province di Bejaia, 5 a Jhelle e 3 a Tizi Uzu. All'ospedale di Sukel Tenin sono state ricoverate 54 persone, 6 delle quali in gravi condizioni. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate nel tentativo di circoscrivere i roghi e mettere in sicurezza le aree abitate.
1: Il viaggio a sorpresa del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca sarebbe servito anche per lanciare un avvertimento diretto al Cremlino: non attaccare i paesi della NATO. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. L'allarme nascerebbe da nuove valutazioni dell'intelligence americana secondo cui Vladimir Putin potrebbe tentare nei prossimi giorni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un attacco limitato contro uno dei suoi membri. Secondo altri media statunitensi, Mosca starebbe inoltre preparando una nuova escalation militare contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati di pace sono arrivati a un punto morto.
2: Veniamo in Italia. Lo sconto sulle accise del gasolio viene prorogato fino al 5 settembre. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che mette a disposizione altri 130 milioni di euro per contenere i prezzi durante i giorni del controesodo estivo. La copertura arriverà attraverso il nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Successivamente il governo punta però a cambiare il sistema e introdurre aiuti più selettivi, calibrati sul reddito. L'obiettivo è concentrare le risorse sui nuclei maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici.
1: In Lombardia è stato eseguito il primo suicidio assistito interamente organizzato dal Servizio Sanitario Regionale. La persona che ne ha fatto ricorso è Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. È morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del sistema sanitario lombardo. Secondo l'associazione Luca Coscioni si tratta della terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria assistita, ma del primo caso nel quale il servizio sanitario regionale ha curato l'intera fase attuativa fornendo assistenza, farmaco, strumentazione e individuazione del luogo.
2: Chiudiamo con una pagina sportiva. Calcio, l'attesa è finita oggi alle 18 al Grimaldi Forum di Monaco il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026-2027. Saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
1: Chiudiamo con il volley. Italia-Germania entra nella storia per il 7 più lungo mai giocato. Il primo parziale dell'amichevole di Reggio Calabria è terminato 66-64 per i tedeschi dopo circa un'ora e mezza. Battuto il precedente primato stabilito poche settimane fa da Argentina e Polonia. La nazionale di De Giorgi ha comunque vinto la partita per 3-7-2 nel primo test verso gli europei. E continua anche la marcia dell'Italia Volley femminile, quinta vittoria consecutiva nella fase a gironi dell'europeo. Le azzurre di Velasco hanno battuto la Francia 3-1 e conquistato matematicamente gli ottavi di finale da prime del proprio raggruppamento. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.
1: Pura sensazione, ma avverto come se

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 28 agosto e si festeggia Sant'Agostino. Il proverbio del giorno è: alla prim'acqua d'agosto cadono le mosche, quella che rimane morde come un cane. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Con il sostegno della Luna che invia un bel sestile a Urano nel segno, avrete modo di divertirvi. Accettate un invito, farete incontri interessanti. Al lavoro, invece di affannarvi per arrivare a tutto, organizzatevi meglio e chiedete collaborazione.
2: Toro. Luna disarmonica, per di più contraria a Venere e Marte, una vera minaccia per voi bisognosi di sicurezze e di un terreno solido sul quale procedere. Giornata difficoltosa, troppi impegni, se vi sentite fuori fase, ridimensionatevi aggiustando il tiro.
1: Gemelli, potrete appagare il vostro spirito libero grazie alle prospettive che si intravedono all'orizzonte, molto vantaggiose per rendervi indipendenti. Puntate in alto, non accontentatevi, il futuro vi serverà belle sorprese se sarete lungimiranti.
2: Cancro, guardate al futuro con fiducia e ottimismo, magari non servirà a cambiare il mondo, ma di sicuro trasformerà il vostro modo di affrontare le cose. Siate disponibili a quei piccoli compromessi senza i quali non sarebbe possibile muoversi tra la gente.
1: Leone, contrariati dalla Luna opposta a Marte e Venere, non siete nel solito umore. Meno grintosi e rampanti, non sembrate nemmeno leoni. Vi consolano Urano e Mercurio con acquisti raffinati, nuovi interessi, luoghi d'arte dove lustrarvi gli occhi.
2: Vergine, non ponete limiti alla provvidenza né all'immaginazione. Nessun sogno si avvera se non siete voi per primi a credere che possa realizzarsi. A spingervi avanti non sarà solo l'ambizione, ma anche e soprattutto il desiderio di sperimentare.
1: Bilancia, con il sostegno della Luna la giornata vi regala buon umore e desiderio di contatti umani, disponibilità a savoir-faire nelle relazioni sociali, un concerto da non perdere, un progetto da coltivare dopo averlo valutato attentamente con chi di dovere.
2: Scorpione, non bastavano Venere e Marte all'opposizione a tenervi sotto scacco. Oggi ci si mette anche la Luna in quadratura che vi crea inutili attese. Preferibile per chi vi è accanto lasciarvi cuocere nel vostro brodo. Oggi meno vi si stuzzica e meglio è.
1: Sagittario, la giornata si prospetta movimentata, piena di programmi e anche di opportunità. Un incontro stuzzicante soddisfa il vostro desiderio di novità. È in programma una cena tra colleghi alla quale non potete proprio mancare, non ve lo perdonerebbero mai.
2: Capricorno, sul lavoro rimanere arroccati sulle vostre posizioni non vi servirà a raggiungere un accordo. Dimostratevi più elastici e concilianti. Qualcuno riporterà in ballo un vostro errore del passato. Dimostrategli di avere imparato la lezione.
1: Acquario, in combutta con Urano, la Luna nel segno vi sprona al cambiamento, ma l'opposizione di Marte e Venere le sbarra la strada, ostacolando lei e voi. Nei rapporti con i partner o con soci di lavoro, meglio non tentare strategie nuove e da sperimentare.
2: Pesci, procedete un po' a rilento oggi. Vi manca la motivazione poiché non avete lo spazio necessario per esprimere le vostre potenzialità. Intorno a voi alcuni cambiamenti vi coglieranno impreparati, ma farete bene a non opporre resistenza.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet dopo la devastante alluvione, quasi 500 morti e 3 italiani ancora dispersi. Il Cremlino ritiene gli Stati Uniti indeboliti dalla guerra con l'Iran, mentre emergono difficoltà finanziarie e carenze di munizioni per le forze americane. È morto a 83 anni Ratko Mladic, il generale serbo-bosniaco condannato all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra. Negli Stati Uniti un tribunale dichiara illegittimo il bando del Pentagono contro Anthropic. Caro carburante, il controesodo costerà agli automobilisti oltre 400 milioni in più. Caso Ranucci, due degli arrestati parlano con i PM e dicono di conoscere soltanto Tavares. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco. Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione che ha travolto intere aree lungo il fiume Botekoshi. Il bilancio continua a salire e sfiora ormai le 500 vittime, 469. I dispersi potrebbero essere oltre 1400. Tra loro risultano anche 3 italiani, uno è Marco Ratto, orefice 50enne di Rapallo, gli altri 2 sono una coppia italo-svizzera che viaggiava dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina sta effettuando verifiche con le autorità locali e i tour operator. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali presenti nella zona. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare l'assistenza. Resta anche il rischio di una nuova piena.
1: Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti siano usciti indeboliti dalla guerra con l'Iran. Lo scrive il Washington Post citando una valutazione riservata del Cremlino precedente alla visita a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe. Secondo il Guardian, il conflitto avrebbe inoltre messo sotto forte pressione le finanze militari americane e ridotto le scorte di munizioni. La Marina degli Stati Uniti sarebbe stata costretta a spostare fondi destinati ad altre voci, compresi gli stipendi, per sostenere i costi delle operazioni. Una situazione che, secondo Mosca, potrebbe incidere sulla capacità di Washington di mantenere lo stesso livello di pressione su più fronti contemporaneamente.
0: È morto a 83 anni Ratko Mladic, l'ex comandante militare dei serbo-bosniaci durante la guerra in Bosnia. Mladic era stato condannato all'ergastolo nel 2017 dal Tribunale dell'Aia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il suo nome resta soprattutto legato al massacro di Srebrenica del 1995, nel quale furono uccisi migliaia di musulmani bosniaci. Dal 2024 era ricoverato in una struttura sanitaria dell'Aia e negli ultimi mesi le sue condizioni si erano aggravate. La Serbia aveva chiesto più volte il rilascio per motivi umanitari, ma le richieste erano state respinte, sostenendo che Mladic ricevesse già le cure palliative necessarie.
1: Negli Stati Uniti una giudice federale ha dichiarato illegittimo l'inserimento di Anthropic nella lista nera del Pentagono. Secondo la Corte del Distretto Settentrionale della California, il provvedimento avrebbe rappresentato una ritorsione in violazione del primo emendamento. Alla società sarebbe inoltre stata negata la procedura prevista dal quinto emendamento prima dell'adozione della misura restrittiva. La giudice Rita Failin, in una sentenza di quasi 60 pagine, definisce quindi l'azione del Pentagono arbitraria e capricciosa. La decisione accoglie le ragioni presentate da Anthropic contro l'amministrazione americana.
0: E veniamo all'economia. Il caro carburanti pesa anche sul controesodo di fine agosto. Secondo i calcoli del Codacons, gli automobilisti spenderanno quasi 430 milioni di euro in più per i rifornimenti rispetto ad un periodo con prezzi più contenuti. La stima riguarda circa 25 milioni di spostamenti previsti dall'ANAS da oggi fino a domenica 30 agosto. Il governo ormai ha archiviato l'ultima mini proroga del taglio delle accise sul diesel e sta lavorando a nuove misure più selettive. L'obiettivo è destinare gli aiuti soprattutto alle famiglie con redditi più bassi, colpite maggiormente dall'aumento del costo dell'energia e dei trasporti.
1: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci. 2 dei 4 arrestati accusati di essere gli esecutori materiali dell'azione Dinamitarda hanno risposto per la prima volta alle domande dei magistrati nel carcere di Rebibbia. Pellegrino Davino e Antonio Passariello avrebbero dichiarato di aver avuto rapporti soltanto con Gomes Tavares, indicato come intermediario dell'ex editore Walter Lavitola. È stato lui a dirci di mettere la bomba, avrebbero riferito. I legali precisano che i due non conoscevano né Ranucci né Lavitola. Intanto resta aperto il confronto sul futuro di Report. Gli inviati della trasmissione si oppongono all'ipotesi di un conduttore esterno, mentre Ranucci parla di decisione politica e annuncia di voler resistere resistere fino all'ultimo.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Sorteggiata ieri la nuova fase unica della Champions League, Inter e Roma incroceranno il Real Madrid. I nerazzurri avranno tra gli avversari anche Liverpool e Borussia Dortmund. Per il Napoli c'è il Manchester City, mentre il Como trova il Barcellona. Roma e Como affronteranno anche il Paris Saint-Germain, campione in carica. Le quattro italiane conoscono così il loro cammino nella nuova Champions a 36 squadre. Intanto in Conference League l'Atalanta ha battuto ieri sera 1-0 l'Apoel nel ritorno dei playoff, conquistando così la qualificazione alla fase campionato, come ci riferisce la nostra Federica Sorrentino.
2: L'Atalanta supera 1-0 l'Apoel Tel Aviv e conquista il pass per la Conference League. Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, nella ripresa è una mossa dalla panchina a decidere la sfida. Gianluca Scamacca entra e dopo appena un minuto sfrutta una conclusione di Bernasconi per firmare il gol del vantaggio. Nel finale l'Apoel prova a reagire, ma Carnesecchi salva il risultato con un grande intervento. Al triplice fischio può partire la festa nerazzurra con l'Atalanta che prosegue la sua stagione in Conference League da prima testa di serie.
0: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:03.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
5: Eccoci qua amici, di nuovo insieme in questo venerdì, ben ritrovati con Maurizio Rossi. Innanzitutto voglio augurarvi di trascorrere uno splendido weekend. Noi adesso siamo qua pronti per parlare di tecnologia alla radio, lo facciamo immediatamente anche perché vogliamo concludere alla grande questa settimana. Abbiamo avuto tante novità importanti, oggi comunque ci dedicheremo magari un po' di più alla sicurezza informatica. Restate con noi.

Siamo sempre attenti alla sicurezza, amici, questo voi lo sapete, e soprattutto attenzione perché, ecco, in fatto di novità, la redazione del sito Android a Torti avrebbe analizzato il codice che è presente nella versione 234.09 dell'applicazione del telefono di Google, scovando un dettaglio molto interessante. Sentite, quello che sembra anticipare l'arrivo della tecnologia Scam Detection sugli smartphone del marchio Vivo. Beh, come si può intuire già dal nome, è il sistema per la protezione dalle truffe che è stato già visto in azione sui Pixel e sui Samsung Galaxy di fascia alta della generazione S26. È stato messo a punto, dicevamo, da Google e sfrutta un modello di intelligenza artificiale che ha gestito il locale per identificare un tentativo di raggiro effettuato tramite chiamata tempestivamente. Quindi l'esempio più chiaro è quello di un falso operatore bancario che chiama la potenziale vittima con l'obiettivo di convincerla a farsi comunicare le credenziali dell'home bank, ad esempio, o le informazioni sui metodi di pagamento, magari facendo anche leva sull'esigenza non reale di aggiornare dati anagrafici o bloccare un bonifico in uscita o altro. Beh, purtroppo questo accade sempre più spesso. Beh, al momento comunque non è dato sapere su quali modelli arriverà, ma non è da escludere il debutto di Scam Detection sui telefoni della serie X500 di Vivo, che è attesa, attenzione, per il mese di settembre. Saremo a vedere, però dovrebbe essere anche molto utile, diciamo, di questi tempi un'applicazione del genere.

Andiamo ancora avanti, perché adesso, amici, parliamo di browser con tante novità. Magari molti di voi usano Mozilla, che ha recentemente confermato il nuovo supporto per uBlock Origin, a differenza di Google e Microsoft. Ora ha deciso di offrire un adblocker nativo in Firefox per iOS, quindi gli utenti non dovranno installare delle estensioni di terze parti. Ci sono però, attenzione, delle limitazioni. Firefox include la protezione antitracciamento, che può bloccare elementi traccianti e annunci pubblicitari con codice di tracciamento. Ecco, proprio nei giorni scorsi Mozilla avrebbe pubblicato una pagina di supporto che conferma lo sviluppo di un adblocker nativo su iOS. Beh, non è indicato nella release note della versione 153, in quanto è una funzionalità sperimentale disponibile a un numero limitato di utenti. Quando attivato, l'adblocker blocca vari tipi di pubblicità, questo a livello di rete, diciamo, e anche reti pubblicitarie di terze parti, elementi traccianti, i cosiddetti tracker, correlata agli annunci, annunci di terze parti pubblicati da siti web e formati pubblicitari invasivi, come pop-up e overlay. In alcuni casi, ecco, potrebbe non funzionare correttamente. Questo dipende però, attenzione, dalla tecnologia che viene usata dal sito. Questo blocco avviene sulla base dell'elenco di filtri aggiornato da EasyList. Gli utenti possono attivare o magari disattivare l'adblocker per tutti i siti o per un singolo sito durante la navigazione. Non vengono bloccati i contenuti sponsorizzati in Firefox Home nella schermata di nuova pagina. Beh, una funzione che sicuramente potrebbe essere utile.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 28 agosto e si festeggia Sant'Agostino. Il proverbio del giorno è: alla prim'acqua d'agosto cadono le mosche, quella che rimane morde come un cane. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, con il sostegno della Luna che invia un bel sestile a Urano nel segno, avrete modo di divertirvi. Accettate un invito, farete incontri interessanti. Al lavoro, invece di affannarvi per arrivare a tutto, organizzatevi meglio e chiedete collaborazione.
2: Toro, Luna disarmonica, per di più contraria a Venere e Marte, una vera minaccia per voi bisognosi di sicurezze e di un terreno solido sul quale procedere. Giornata difficoltosa, troppi impegni, se vi sentite fuori fase, ridimensionatevi aggiustando il tiro.
1: Gemelli, potrete appagare il vostro spirito libero grazie alle prospettive che si intravedono all'orizzonte, molto vantaggiose per rendervi indipendenti. Puntate in alto, non accontentatevi, il futuro vi serverà belle sorprese se sarete lungimiranti.
2: Cancro, guardate al futuro con fiducia e ottimismo, magari non servirà a cambiare il mondo, ma di sicuro trasformerà il vostro modo di affrontare le cose. Siate disponibili a quei piccoli compromessi senza i quali non sarebbe possibile muoversi tra la gente.
1: Leone, contrariati dalla Luna opposta a Marte e Venere, non siete nel solito umore. Meno grintosi e rampanti, non sembrate nemmeno leoni. Vi consolano Urano e Mercurio con acquisti raffinati, nuovi interessi, luoghi d'arte dove lustrarvi gli occhi.
2: Vergine, non ponete limiti alla provvidenza né all'immaginazione. Nessun sogno si avvera se non siete voi per primi a credere che possa realizzarsi. A spingervi avanti non sarà solo l'ambizione, ma anche e soprattutto tutto il desiderio di sperimentare.
1: Bilancia, con il sostegno della Luna la giornata vi regala buon umore e desiderio di contatti umani, disponibilità a savoir-faire nelle relazioni sociali, un concerto da non perdere, un progetto da coltivare dopo averlo valutato attentamente con chi di dovere.
2: Scorpione, non bastavano Venere e Marte all'opposizione a tenervi sotto scacco. Oggi ci si mette anche la Luna in quadratura che vi crea inutili attese. Preferibile per chi vi è accanto lasciarvi cuocere nel vostro brodo. Oggi meno vi si stuzzica e meglio è.
1: Sagittario, la giornata si prospetta movimentata, piena di programmi e anche di opportunità. Un incontro stuzzicante soddisfa il vostro desiderio di novità. È in programma una cena tra colleghi alla quale non potete proprio mancare, non ve lo perdonerebbero mai.
2: Capricorno, sul lavoro rimanere arroccati sulle vostre posizioni non vi servirà a raggiungere un accordo. Dimostrate

0: motivi più elastici e concilianti, qualcuno riporterà in ballo un vostro errore del passato. Dimostrategli di avere imparato la lezione.
1: Acquario, in combutta con Urano, la luna nel segno vi sprona al cambiamento, ma l'opposizione di Marte e Venere le sbarra la strada, ostacolando lei e voi. Nei rapporti con i partner o con soci di lavoro, meglio non tentare strategie nuove e da sperimentare.
0: Pesci, procedete un po' a rilento oggi. Vi manca la motivazione poiché non avete lo spazio necessario per esprimere le vostre potenzialità. Intorno a voi alcuni cambiamenti vi coglieranno impreparati, ma farete bene a non opporre resistenza.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
12: Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
14: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
15: Penso che non sia semplicemente una macchina.
13: Può un vuoto essere colmato?
16: Rimandalo indietro.
17: Te lo fa ricordare ogni giorno.
13: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
15: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
13: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
18: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
19: A settembre ritorna la magia.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
19: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Secondo te siamo maledette?
21: No.
19: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
23: È un dinosauro quello.
24: Oh mio Dio, correte!
19: Dal regista di It Follows.
25: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
26: Siamo nel passato.
27: Ora che facciamo?
28: Dobbiamo sopravvivere.
19: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
29: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
19: La fine di Oak Street. Al cinema.
30: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
31: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
32: Mi sento fortunata.
33: Il premio Oscar Angelina Jolie.
34: Ho il risultato della sua biopsia.
33: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
32: Non so come dirlo a mia figlia.
35: Metta la sua vita in pausa per un po'.
33: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
36: Non gliela daremo vinta.
33: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
37: Ehi, Bugs!
38: Che succede, amico?
37: Parla del film!
38: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
37: E adesso?
38: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
37: Due biglietti e 8 popcorn!
38: Esagerato come sempre.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Dopo la musica, amici, restiamo più o meno nell'ambiente, perché se vi piace ascoltarle in cuffia c'è una novità. Noi ne parliamo, Samsung che avrebbe intenzione di ampliare il suo catalogo di dispositivi audio con il lancio delle cuffie wireless over ear, andando così a competere direttamente con le alternative come l'Apple AirPods Max 2 e tanti modelli della categoria che sono comunque già presenti sul mercato. È l'indiscrezione che arriva da una fonte che è solitamente molto affidabile quando si tratta del brand, il sito Sam Mobile. Il nome in codice assegnato internamente al dispositivo durante la progettazione sarebbe Galaxy H1, è un riferimento che è stato scovato nel codice dell'applicazione Galaxy Wearable. Quindi l'accostamento alla connettività Bluetooth confermerebbe che si tratta di un modello senza fili. La fonte dell'indiscrezione cita anche JBL Tour One M3 come un modello simile a quello che è in fase di sviluppo. Ricordiamo però che il marchio è controllato dalla Harman, che a sua volta di proprietà Samsung dopo l'acquisizione avvenuta nel 2016. Ecco, non dovrebbero arrivare a breve, si prevede il lancio a inizio 2027, forse insieme alla prossima generazione di smartphone premium della serie Galaxy S. Per quanto riguarda le caratteristiche, sono attesi, dicevo, il supporto a Bluetooth 6.0, alla tecnologia SSC, appunto Ultra High Quality, e la cancellazione attiva del rumore, e così anche l'integrazione di funzionalità di intelligenza artificiale in linea con quelli che potremmo oramai definire il trend del momento.

Anche oggi gran bella musica nella playlist che ci sta accompagnando qui a Radio Web. Adesso però parliamo anche di OpenAI, perché c'è una proposta che lascia tutti a bocca aperta di questi tempi. Secondo l'informazione del Financial Times, OpenAI, ecco, starebbe discutendo con l'amministrazione Trump per cedere il 5% del suo capitale allo Stato americano. Sam Altman suggerisce che anche gli altri colossi del settore come Anthropic, Google o Meta potrebbero adottare questo approccio. Obiettivo che è prima di tutto, si è capito, politico in vista della quotazione in borsa. OpenAI cerca di rassicurare Washington, dove cresce l'attenzione dei legislatori verso i possibili effetti dell'intelligenza artificiale, dalla perdita di posti di lavoro, soprattutto anche ai rischi per la cybersicurezza, fino all'impatto della costruzione dei nuovi mega data center. Quindi, offrendo una fetta, diciamo, di questa torta direttamente al governo, la startup spera di rimuovere questi ostacoli guadagnandosi i favori dell'amministrazione e consolidare i profitti futuri. Questa mano tesa alla Casa Bianca arriva proprio in un clima particolarmente teso per l'ecosistema dell'intelligenza artificiale presentata dal governo. Infatti OpenAI ha dovuto rinviare il lancio pubblico del suo nuovo modello con la grande rivale Anthropic, che invece è stata costretta proprio a sospendere l'accesso al modello Fable 5 per un po' di tempo per i cittadini stranieri, e questo per ragioni di sicurezza nazionale.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Abbiamo avuto bella musica, abbiamo anche parlato di tecnologia quest'oggi ampiamente in questa puntata, però è arrivato il momento dei nostri saluti. Ci fermiamo qua. È tutto, amici, dalla voce di Maurizio Rossi. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda. Il nostro prossimo contatto viene come sempre rinnovato a lunedì. Vi aspetto su questa radio alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere una buona estate.
4: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
5: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 28 agosto e si festeggia Sant'Agostino. Il proverbio del giorno è: alla prima acqua d'agosto cadono le mosche, quella che rimane morde come un cane. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, con il sostegno della Luna che invia un bel sestile a Urano nel segno, avrete modo di divertirvi. Accettate un invito, farete incontri interessanti. Al lavoro, invece di affannarvi per arrivare a tutto, organizzatevi meglio e chiedete collaborazione.
2: Toro, Luna disarmonica, per di più contraria a Venere e Marte, una vera minaccia per voi, bisognosi di sicurezze e di un terreno solido sul quale procedere. Giornata difficoltosa, troppi impegni, se vi sentite fuori fase, ridimensionatevi aggiustando il tiro.
1: Gemelli, potrete appagare il vostro spirito libero grazie alle prospettive che si intravedono all'orizzonte, molto vantaggiose per rendervi indipendenti. Puntate in alto, non accontentatevi, il futuro vi serverà belle sorprese se sarete lungimiranti.
2: Cancro, guardate al futuro con fiducia e ottimismo, magari non servirà a cambiare il mondo, ma di sicuro trasformerà il vostro modo di affrontare le cose. Siate disponibili a quei piccoli compromessi senza i quali non sarebbe possibile muoversi tra la gente.
1: Leone, contrariati dalla Luna opposta a Marte e Venere, non siete nel solito umore. Meno grintosi e rampanti, non sembrate nemmeno leoni. Vi consolano Urano e Mercurio con acquisti raffinati, nuovi interessi, luoghi d'arte dove lustrarvi gli occhi.
2: Vergine, non ponete limiti alla provvidenza né all'immaginazione. Nessun sogno si avvera se non siete voi per primi a credere che possa realizzarsi. A spingervi avanti non sarà solo l'ambizione, ma anche e soprattutto il desiderio di sperimentare.
1: Bilancia, con il sostegno della Luna la giornata vi regala buon umore e desiderio di contatti umani, disponibilità a savoir-faire nelle relazioni sociali, un concerto da non perdere, un progetto da coltivare dopo averlo valutato attentamente con chi di dovere.
2: Scorpione, non bastavano Venere e Marte all'opposizione a tenervi sotto scacco. Oggi ci si mette anche la Luna in quadratura che vi crea inutili attese. Preferibile per chi vi è accanto lasciarvi cuocere nel vostro brodo. Oggi meno vi si stuzzica e meglio è.
1: Sagittario, la giornata si prospetta movimentata, piena di programmi e anche di opportunità. Un incontro stuzzicante soddisfa il vostro desiderio di novità. È in programma una cena tra colleghi alla quale non potete proprio mancare, non ve lo perdonerebbero mai.
2: Capricorno, sul lavoro rimanere arroccati sulle vostre posizioni non vi servirà a raggiungere un accordo. Dimostratevi più elastici e concilianti. Qualcuno riporterà in ballo un vostro errore del passato. Dimostrategli di avere imparato la lezione.
1: Acquario, in combutta con Urano, la Luna nel segno vi sprona al cambiamento, ma l'opposizione di Marte e Venere le sbarra la strada, ostacolando lei e voi. Nei rapporti con i partner o con soci di lavoro, meglio non tentare strategie nuove e da sperimentare.
2: Pesci, procedete un po' a rilento oggi. Vi manca la motivazione poiché non avete lo spazio necessario per esprimere le vostre potenzialità. Intorno a voi alcuni cambiamenti vi coglieranno impreparati, ma farete bene a non opporre resistenza.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami.

corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet dopo la devastante alluvione, quasi 500 morti e 3 italiani ancora dispersi. Il Cremlino ritiene gli Stati Uniti indeboliti dalla guerra con l'Iran, mentre emergono difficoltà finanziarie e carenze di munizioni per le forze americane. È morto a 83 anni Ratko Mladic, il generale serbo-bosniaco condannato all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra. Negli Stati Uniti un tribunale dichiara illegittimo il bando del Pentagono contro Anthropic. Caro carburante, il controesodo costerà agli automobilisti oltre 400 milioni in più. Caso Ranucci, due degli arrestati parlano con i PM e dicono di conoscere soltanto Tavares. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione che ha travolto intere aree lungo il fiume Botekoshi. Il bilancio continua a salire e sfiora ormai le 500 vittime, 469. I dispersi potrebbero essere oltre 1400. Tra loro risultano anche tre italiani, uno è Marco Ratto, reficio cinquantenne di Rapallo, gli altri due sono una coppia italo-svizzera che viaggiava dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina sta effettuando verifiche con le autorità locali e tour operator. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali presenti nella zona. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare l'assistenza. Resta anche il rischio di una nuova piena.
2: Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti siano usciti indeboliti dalla guerra con l'Iran. Lo scrive il Washington Post citando una valutazione riservata del Cremlino precedente alla visita a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe. Secondo il Guardian, il conflitto avrebbe inoltre messo sotto forte pressione le finanze militari americane e ridotto le scorte di munizioni. La Marina degli Stati Uniti sarebbe stata costretta a spostare fondi destinati ad altre voci, compresi gli stipendi, per sostenere i costi delle operazioni. Una situazione che, secondo Mosca, potrebbe incidere sulla capacità di Washington di mantenere lo stesso livello di pressione su più fronti contemporaneamente.
1: È morto a 83 anni Ratko Mladic, l'ex comandante militare dei serbo-bosniaci durante la guerra in Bosnia. Mladic era stato condannato all'ergastolo nel 2017 dal Tribunale dell'Aia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il suo nome resta soprattutto legato al massacro di Srebrenica del 1995, nel quale furono uccisi migliaia di musulmani bosniaci. Dal 2024 era ricoverato in una struttura sanitaria dell'Aia e negli ultimi mesi le sue condizioni si erano aggravate. La Serbia aveva chiesto più volte il rilascio per motivi umanitari, ma le richieste erano state respinte, sostenendo che Mladic ricevesse già le cure palliative necessarie.
2: Negli Stati Uniti una giudice federale ha dichiarato illegittimo l'inserimento di Anthropic nella lista nera del Pentagono. Secondo la Corte del Distretto Settentrionale della California, il provvedimento avrebbe rappresentato una ritorsione in violazione del primo emendamento. Alla società sarebbe inoltre stata negata la procedura prevista dal quinto emendamento prima dell'adozione della misura restrittiva. La giudice Rita Failin, in una sentenza di quasi 60 pagine, definisce quindi l'azione del Pentagono arbitraria e capricciosa. La decisione accoglie le ragioni presentate da Anthropic contro l'amministrazione americana.
1: E veniamo all'economia. Il caro carburanti pesa anche sul controesodo di fine agosto. Secondo i calcoli del Codacons, gli automobilisti spenderanno quasi 430 milioni di euro in più per i rifornimenti rispetto ad un periodo con prezzi più contenuti. La stima riguarda circa 25 milioni di spostamenti previsti dall'ANAS da oggi fino a domenica 30 agosto. Il governo ha ormai archiviato l'ultima mini proroga del taglio delle accise sul diesel e sta lavorando a nuove misure più selettive. L'obiettivo è destinare gli aiuti soprattutto alle famiglie con redditi più bassi, colpite maggiormente dall'aumento del costo dell'energia e dei trasporti.
2: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato contro Siegfried Ranucci. Due dei quattro arrestati, accusati di essere gli esecutori materiali dell'azione Dinamitarda, hanno risposto per la prima volta alle domande dei magistrati nel carcere di Rebibbia. Pellegrino Davino e Antonio Passariello avrebbero dichiarato di aver avuto rapporti soltanto con Gomes Tavares, indicato come intermediario dell'ex editore Walter Lavitola. È stato lui a dirci di mettere la bomba, avrebbero riferito. I legali precisano che i due non conoscevano né Ranucci né Lavitola. Intanto resta aperto il confronto sul futuro di Report. Gli inviati della trasmissione si oppongono all'ipotesi di un conduttore esterno, mentre Ranucci parla di decisione politica e annuncia di voler resistere fino all'ultimo.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, sorteggiata ieri la nuova fase unica della Champions League. Inter e Roma incroceranno il Real Madrid. I nerazzurri avranno tra gli avversari anche Liverpool e Borussia Dortmund. Per il Napoli c'è il Manchester City, mentre il Como trova il Barcellona. Roma e Como affronteranno anche il Paris Saint-Germain, campione in carica. Le quattro italiane conoscono così il loro cammino nella nuova Champions a 36 squadre. Intanto in Conference League l'Atalanta ha battuto ieri sera 1-0 l'Apoel nel ritorno dei playoff, conquistando così la qualificazione alla fase campionato, come ci riferisce la nostra Federica Sorrentino.
3: L'Atalanta supera 1-0 la Puel Tel Aviv e conquista il pass per la Conference League. Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, nella ripresa è una mossa dalla panchina a decidere la sfida. Gianluca Scamacca entra e dopo appena un minuto sfrutta una conclusione di Bernasconi per firmare il gol del vantaggio. Nel finale la Puel prova a reagire, ma Carnesecchi salva il risultato con un grande intervento. Al triplice fischio può partire la festa nerazzurra con l'Atalanta che prosegue la sua stagione in Conference League da prima testa di serie.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:06. Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, le nubi saranno più consistenti inizialmente sulle Alpi e Prealpi occidentali, dove sono attesi rovesci e temporali locali. Nel corso della giornata l'instabilità si estenderà progressivamente anche ai rilievi alpini centro-orientali, mentre sulle pianure le condizioni saranno generalmente più stabili. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso su tutte le regioni, senza precipitazioni significative. Situazione inizialmente stabile anche sulla Sardegna, ma dalla sera è previsto un aumento della nuvolosità con piogge locali occasionali temporali. Al sud in Sicilia sarà una giornata decisamente stabile con cielo sereno praticamente ovunque, assenza di precipitazioni. Le temperature minime aumenteranno su gran parte dell'Italia, in particolare sulle regioni adriatiche al sud. Anche le massime saranno in aumento sulla pianura padana, al centro-sud, in Sicilia e sulla Sardegna sud orientale. Valori invece in diminuzione sulle Alpi centrali e sul resto della Sardegna, senza variazioni significative altrove. I venti saranno inizialmente deboli o a regime di brezza. Dalla tarda mattinata aumenterà temporaneamente la ventilazione occidentale sulla Sardegna, per poi attenuarsi nel pomeriggio. Dalla sera sono invece attesi rinforzi da sud-ovest su Liguria ed Emilia-Romagna. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico centro-meridionale sarà quasi calmo o poco mosso, mentre gli altri bacini risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il Mar Ligure diventerà molto mosso, mentre aumenterà il moto ondoso anche sull'Adriatico settentrionale, che diventerà mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah però...
4: Più qualità,
5: più radio,
4: con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
7: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 28 agosto e si festeggia Sant'Agostino. Il proverbio del giorno è: alla prim'acqua d'agosto cadono le mosche, quella che rimane morde come un cane. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, con il sostegno della Luna che invia un bel sestile a Urano nel segno, avrete modo di divertirvi. Accettate un invito, farete incontri interessanti. Al lavoro, invece di affannarvi per arrivare a tutto, organizzatevi meglio e chiedete collaborazione.
2: Toro, Luna disarmonica, per di più contraria a Venere e Marte, una vera minaccia per voi bisognosi di sicurezze e di un terreno solido sul quale procedere. Giornata difficoltosa, troppi impegni, se vi sentite fuori fase, ridimensionatevi aggiustando il tiro.
1: Gemelli, potrete appagare il vostro spirito libero grazie alle prospettive che si intravedono all'orizzonte, molto vantaggiose per rendervi indipendenti. Puntate in alto, non accontentatevi, il futuro vi servirà belle sorprese se sarete lungimiranti.
2: Cancro, guardate al futuro con fiducia e ottimismo, magari non servirà a cambiare il mondo, ma di sicuro trasformerà il vostro modo di affrontare le cose. Siate disponibili a quei piccoli compromessi senza i quali non sarebbe possibile muoversi tra la gente.
1: Leone, contrariati dalla Luna opposta a Marte e Venere, non siete nel solito umore. Meno grintosi e rampanti, non sembrate nemmeno leoni. Vi consolano Urano e Mercurio con acquisti raffinati, nuovi interessi, luoghi d'arte dove lustrarvi gli occhi.
2: Vergine, non ponete limiti alla provvidenza né all'immaginazione. Nessun sogno si avvera se non siete voi per primi a credere che possa realizzarsi. A spingervi avanti non sarà solo l'ambizione, ma anche e soprattutto il desiderio di sperimentare.
1: Bilancia, con il sostegno della Luna la giornata vi regala buon umore e desiderio di contatti umani, disponibilità a savoir-faire nelle relazioni sociali, un concerto da non perdere, un progetto da coltivare dopo averlo valutato attentamente con chi di dovere.
2: Scorpione, non bastavano Venere e Marte all'opposizione a tenervi sotto scacco. Oggi ci si mette anche la Luna in quadratura che vi crea inutili attese. Preferibile per chi vi è accanto lasciarvi cuocere nel vostro brodo. Oggi meno vi si stuzzica e meglio è.
1: Sagittario, la giornata si prospetta movimentata, piena di programmi e anche di opportunità. Un incontro stuzzicante soddisfa il vostro desiderio di novità. È in programma una cena tra colleghi alla quale non potete proprio mancare, non ve lo perdonerebbero mai.
2: Capricorno, sul lavoro rimanere arroccati sulle vostre posizioni non vi servirà a raggiungere un accordo. Dimostratevi più elastici e concilianti. Qualcuno riporterà in ballo un vostro errore del passato. Dimostrategli di avere imparato la lezione.
1: Acquario, in combutta con Urano, la Luna nel segno vi sprona al cambiamento, ma l'opposizione di Marte e Venere le sbarra la strada, ostacolando lei e voi. Nei rapporti con i partner o con soci di lavoro, meglio non tentare strategie nuove e da sperimentare.
2: Pesci, procedete un po' a rilento oggi. Vi manca la motivazione poiché non avete lo spazio necessario per esprimere le vostre potenzialità. Intorno a voi alcuni cambiamenti vi coglieranno impreparati, ma farete bene a non opporre resistenza.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Continua a salire il bilancio delle vittime delle inondazioni improvvise e delle frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, ansia per tre nostri connazionali di cui non si hanno più notizie. Mentre crescono le preoccupazioni su un possibile attacco russo contro interessi britannici, Mosca avanza in territorio ucraino. Paura ieri a Deboli, nel Salernitano, per un incendio divampato nel pomeriggio nella mansarda di una palazzina di tre piani situata sopra un ristorante lungo la statale 18. Qua ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno dalla redazione. Continuano a salire il bilancio delle vittime delle inondazioni improvvise e delle frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet. La conta si attesta a 400 morti circa, più di 1000 dispersi. Ansia per tre nostri connazionali di cui non si hanno più notizie, e ci sono anche due italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo nel distretto di Rasuwa. I nomi dei due italiani confermati dalla Farnesina sono Valentina Piccinini e Stefano Lottumolo. Mentre crescono le preoccupazioni su un possibile attacco russo contro interessi britannici, Mosca avanza in territorio ucraino. Il servizio della redazione.
2: La Russia afferma di aver superato in alcuni punti la prima linea difensiva ucraina lungo l'asse tra Sloviansk e Kramatorsk, due città strategiche della regione orientale del Donetsk. A rivendicare l'avanzata è stato il capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov durante una visita a un centro di comando vicino al fronte. Secondo Gerasimov, le forze di Mosca starebbero avanzando su un fronte esteso per circa 160 chilometri. Il generale russo sostiene che alcune unità siano arrivate a 4 chilometri dalla periferia orientale di Sloviansk. Altri combattimenti sarebbero in corso nell'area dell'aeroporto di Kramatorsk, circa 3 chilometri dalla città. Le dichiarazioni provengono dal Ministero della Difesa russo e non risultano confermate in modo indipendente né dalle autorità ucraine.
1: Paura ieri ad Eboli nel Salernitano per un incendio divampato nel pomeriggio nella mansarda di una palazzina di tre piani situata sopra un ristorante lungo la statale 18. Le cause sono attualmente in corso di accertamento. Gli occupanti dell'abitazione, una decina di cittadini extracomunitari, hanno trovato rifugio sul tetto dello stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli e di quello di Agropoli, supportati da due autobotti e un'autoscala. Tutti gli occupanti sono stati messi in salvo, non si registrano feriti, le fiamme sono state domate in breve tempo. E a Napoli un turista straniero di 22 anni è stato ferito mentre percorreva a piedi un vicolo a ridosso di Corso Umberto. In tre che erano a bordo di una macchina, così è stato riferito nella denuncia, lo hanno avvicinato e gli hanno intimato di consegnare il portafoglio ed il telefono. Il giovane ha accennato ad una reazione, uno dei malviventi gli ha sferrato un colpo alla testa con una bottiglia di vetro. Lo sport, il tennis, il tabellone degli US Open, slam americano al via domenica sui campi veloci di Flushing Meadows, senza il numero uno mondiale Jannik Sinner, ma con un montepremi record di 108 milioni di dollari. Novak Djokovic esordirà contro Mauricio Navone, argentino mai affrontato in carriera, per presentarsi poi al cospetto di uno tra l'azzurro Matteo Berrettini e Stan Wawrinka. Carlos Alcaraz, campione in carica a New York, esordirà invece contro Roman Safiulin. La testa di serie numero uno Alexander Zverev esordirà con l'italiano Lorenzo Sonego. Daniel Medvedev avrà un esordio contro un qualificato, un lucky loser, come anche gli italiani Luciano Dardi, Mattia Bellucci e Flavio Cobolli, che dopo Cincinnati arriva a New York da testa di serie numero 5, parte dall'argentino Comesana. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto sono le uniche due italiane nel main draw. Paolini comincia con la slovena Veronika Erjavec nella parte alta del tabellone, Cocciaretto in quella bassa contro la ceca Caterina Siniakova. Dalla parte di Paolini c'è la numero 3 Jessica Pegula, una delle quattro giocatrici in lizza per chiudere il torneo in vetta al trono WTA, insieme ad Arina Sabalenka, Elena Rybakina e Coco Gauff. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:03. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, poco il traffico al momento lungo le principali strade della regione, leggermente più sostenuto sulla Caserta Salerno alla barriera di Mercato San Severino. A Napoli lievi rallentamenti sulla tangenziale per un veicolo in panne in prossimità dell'uscita di Capodimonte in direzione di Pozzuoli. La stessa tangenziale di Napoli chiuderà questa notte dalla mezzanotte alle 6 tra le uscite di Arco Felice ed Agnano verso Capodichino nella medesima fascia oraria, chiusura anche del tratto tra Doganella e Capodichino in direzione di Pozzuoli. Vi ricordo infine il provvedimento delle targhe alterne in vigore tra le 10 e le 18 lungo la statale 163 Amalfitana, strada che attraversa tutte le principali località della costiera amalfitana tra Vietri sul Mare e Positano. Oggi a fermarsi sono i veicoli con targa pari, previste diverse esenzioni, tra queste quelle per motoveicoli e residenti. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, le nubi saranno più consistenti inizialmente sulle Alpi e Prealpi occidentali, dove sono attesi rovesci e temporali locali. Nel corso della giornata l'instabilità si estenderà progressivamente anche ai rilievi alpini centro-orientali, mentre sulle pianure le condizioni saranno generalmente più stabili. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso su tutte le regioni, senza precipitazioni significative. Situazione inizialmente stabile anche sulla Sardegna, ma dalla sera è previsto un aumento della nuvolosità con piogge locali occasionali temporali. Al sud in Sicilia sarà una giornata decisamente stabile con cielo sereno praticamente ovunque, assenza di precipitazioni. Le temperature minime aumenteranno su gran parte dell'Italia, in particolare sulle regioni adriatiche al sud. Anche le massime saranno in aumento sulla pianura padana, al centro-sud, in Sicilia e sulla Sardegna sud orientale. Valori invece in diminuzione sulle Alpi centrali e sul resto della Sardegna, senza variazioni significative altrove. I venti saranno inizialmente deboli o a regime di brezza. Dalla tarda mattinata aumenterà temporaneamente la ventilazione occidentale sulla Sardegna, per poi attenuarsi nel pomeriggio. Dalla sera sono invece attesi rinforzi da sud-ovest su Liguria ed Emilia-Romagna. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico centro-meridionale sarà quasi calmo o poco mosso, mentre gli altri bacini risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il Mar Ligure diventerà molto mosso, mentre aumenterà il moto ondoso anche sull'Adriatico settentrionale, che diventerà mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 28 agosto e si festeggia Sant'Agostino. Il proverbio del giorno è: alla prima acqua d'agosto cadono le mosche, quella che rimane morde come un cane. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, con il sostegno della Luna che invia un bel sestile a Urano nel segno, avrete modo di divertirvi. Accettate un invito, farete incontri interessanti. Al lavoro, invece di affannarvi per arrivare a tutto, organizzatevi meglio e chiedete collaborazione.
2: Toro, Luna disarmonica, per di più contraria a Venere e Marte, una vera minaccia per voi, bisognosi di sicurezze e di un terreno solido sul quale procedere. Giornata difficoltosa, troppi impegni, se vi sentite fuori fase, ridimensionatevi aggiustando il tiro.
1: Gemelli, potrete appagare il vostro spirito libero grazie alle prospettive che si intravedono all'orizzonte, molto vantaggiose per rendervi indipendenti. Puntate in alto, non accontentatevi, il futuro vi serverà belle sorprese se sarete lungimiranti.
2: Cancro, guardate al futuro con fiducia e ottimismo, magari non servirà a cambiare il mondo, ma di sicuro trasformerà il vostro modo di affrontare le cose. Siate disponibili a quei piccoli compromessi senza i quali non sarebbe possibile muoversi tra la gente.
1: Leone, contrariati dalla Luna opposta a Marte e Venere, non siete nel solito umore. Meno grintosi e rampanti, non sembrate nemmeno leoni. Vi consolano Urano e Mercurio con acquisti raffinati, nuovi interessi, luoghi d'arte dove lustrarvi gli occhi.
2: Vergine, non ponete limiti alla provvidenza né all'immaginazione. Nessun sogno si avvera se non siete voi per primi a credere che possa realizzarsi. A spingervi avanti non sarà solo l'ambizione, ma anche e soprattutto il desiderio di sperimentare.
1: Bilancia, con il sostegno della Luna la giornata vi regala buon umore e desiderio di contatti umani, disponibilità a savoir-faire nelle relazioni sociali, un concerto da non perdere, un progetto da coltivare dopo averlo valutato attentamente con chi di dovere.
2: Scorpione, non bastavano Venere e Marte all'opposizione a tenervi sotto scacco. Oggi ci si mette anche la Luna in quadratura che vi crea inutili attese. Preferibile per chi vi è accanto lasciarvi cuocere nel vostro brodo. Oggi meno vi si stuzzica e meglio è.
1: Sagittario, la giornata si prospetta movimentata, piena di programmi e anche di opportunità. Un incontro stuzzicante soddisfa il vostro desiderio di novità. In programma una cena tra colleghi alla quale non potete proprio mancare, non ve lo perdonerebbero mai.
2: Capricorno, sul lavoro rimanere arroccati sulle vostre posizioni non vi servirà a raggiungere un accordo. Dimostratevi più elastici e concilianti. Qualcuno riporterà in ballo un vostro errore del passato. Dimostrategli di avere imparato la lezione.
1: Acquario, in combutta con Urano, la Luna nel segno vi sprona al cambiamento, ma l'opposizione di Marte e Venere le sbarra la strada, ostacolando lei e voi. Nei rapporti con i partner o con soci di lavoro, meglio non tentare strategie nuove e da sperimentare.
2: Pesci, procedete un po' a rilento oggi. Vi manca la motivazione poiché non avete lo spazio necessario per esprimere le vostre potenzialità. Intorno a voi alcuni cambiamenti vi coglieranno impreparati, ma farete bene a non opporre resistenza.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ah, però...
6: Più qualità,
8: più radio.
6: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Il Cremlino ha minacciato attacchi alle basi militari inglesi come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. Trump, parlato con Putin, non attaccherà. Il governo prepara una nuova riunione a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. Campi Flegrei stanziati altri 7 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza a seguito della scossa del 31 luglio scorso. Poi la cronaca e lo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Cremlino ha minacciato attacchi alle basi militari inglesi come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie ed altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina e al di fuori di casa, ha avvertito il Ministero degli Esteri russo. Il presidente americano Donald Trump ha tuttavia detto di aver avuto delle buone discussioni con l'omologo russo Vladimir Putin e che non attaccherà territori NATO. Anche fonti europee a Bruxelles hanno assicurato come non ci sia alcun rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO, mentre le azioni ibride e non proprio ibride continueranno a verificarsi. In Italia adesso il governo prepara una nuova riunione a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. Il servizio della redazione.
2: Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha confermato che il tavolo sarà convocato nei prossimi giorni. Il confronto dovrà riguardare la procedura per l'assegnazione degli impianti, gli investimenti necessari alla decarbonizzazione della produzione e le conseguenze occupazionali sul territorio. Urso ha definito il salvataggio dell'ex Ilva una grande sfida, sostenendo che potrà essere affrontata soltanto con il contributo di governo, sindacati, aziende ed enti locali. Il ministro è intervenuto anche sul settore automobilistico, confermando l'obiettivo di arrivare a 1 milione di veicoli prodotti in Italia nel 2030.
1: Campi Flegrei, il Consiglio regionale della Campania ha approvato la risoluzione che impegna il presidente della Giunta Roberto Fico al rafforzamento del decreto legge del 7 agosto 2026 in sede di conversione parlamentare. Approvato a maggioranza con l'astensione dei gruppi di centrodestra anche il disegno di legge che stanzia 7 milioni di euro per i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli, fondi destinati a fronteggiare l'emergenza a seguito della scossa del 31 luglio scorso. Il disegno di legge istituisce inoltre un osservatorio che ha il compito di svolgere attività di rilevazione, analisi e monitoraggio dell'andamento delle attività economiche dei territori flegrei. La Polizia di Stato ha arrestato a Caserta un 18enne per rapina aggravata in concorso, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. L'adolescente è stato bloccato poco dopo aver rapinato un cittadino romeno con due complici non ancora identificati vicino alla Reggia Panvitelliana. Il ragazzo ha provato a resistere agli agenti colpendoli con calci e pugni, ma alla fine è stato fermato mentre i due complici hanno fatto perdere le proprie tracce, sebbene uno di loro sia stato riconosciuto dagli agenti intervenuti. Il 18enne è risultato avere precedenti per rapina ed è stato riconosciuto dalla vittima. Lo sport e il calcio, ieri a Monte Carlo il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026-2027. Il servizio della redazione.
3: L'Inter ospiterà il Liverpool Club, Brugge, Shakhtar Donetsk e Stoccarda. Giocherà invece in trasferta contro il Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. La Roma affronterà in casa Real Madrid, Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava. Fuori casa giocherà contro Paris Saint Germain, Manchester United, Fenerbahce e KP Atene. Per il Napoli partite interne contro Arsenal, Club Brugge, Bodo Glimt e Viking. Gli azzurri saranno invece in trasferta contro il Manchester City, il Porto, Villarreal e Saba. Il Como, la sua prima partecipazione alla Champions, ospiterà Paris Saint Germain, Manchester United, Lipsia e KP Atene. Le quattro trasferte saranno contro Barcellona, Real Betis, Feyenoord e Lens. Ogni squadra disputerà quindi 8 incontri, 4 in casa e 4 in trasferta. Le prime 8 della classifica generale accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le formazioni dal 9° al 24° posto dovranno affrontare gli spareggi, mentre quelle classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate.
1: L'Atalanta ha battuto ieri 1-0 l'Apoel Tel Aviv nel ritorno degli spareggi di Conference League. Dopo lo 0-0 di Bergamo si è qualificata la fase campionato della competizione, decisiva una rete di Gianluca Scamacca al 27° della ripresa. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10:05.
0: Prima spot.
5: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
6: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
5: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
10: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui.
24: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro.
30: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
31: Prima Radio, musica ed informazione.
32: Prima spot.
33: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
34: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
33: FM World, powered by 22HBG.
35: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
36: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

La Cina ha sospeso un'operazione di soccorso a causa dell'elevato rischio di nuove alluvioni in Tibet. Intanto ha superato quota 460 morti il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni improvvise che hanno colpito il distretto di Rasuwa in Nepal. Continua a salire anche il bilancio delle vittime degli incendi in Algeria. Sicurezza, narcotraffico e immigrazione al centro dell'incontro a Washington tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri messicano Roberto Velasco. La politica è polemica in seno a Fratelli d'Italia dopo le parole del vice ministro Cirielli su Vannacci. E poi la cronaca e lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Cina ha sospeso un'operazione di soccorso a causa dell'elevato rischio di nuove alluvioni in Tibet, lo riferisce la CCTV, spiegando che un lago formatosi a causa dell'enorme accumulo di detriti è iniziato a tracimare verso l'area nella quale erano dirette le squadre di soccorso. Intanto ha superato quota 460 morti il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni improvvise che hanno colpito anche il distretto di Rasuwa in Nepal, riferisce Nepal News, citando i dati diffusi dalla polizia nepalese. La polizia ha aggiunto che 28 suoi agenti risultano ancora dispersi dopo il disastro. Continua a salire anche il bilancio delle vittime degli incendi in Algeria, il servizio della redazione.
2: E di almeno 12 morti e 54 feriti il bilancio provvisorio degli incendi boschivi che stanno colpendo diverse zone dell'Algeria settentrionale. 6 persone risultano ricoverate in gravi condizioni. Le vittime sono state registrate nelle province di Bejaia, Jiel e Tizi Ouzou. Secondo la protezione civile algerina sono stati segnalati complessivamente 159 incendi e circa 80 roghi non risultano ancora completamente domati.
1: Sicurezza, narcotraffico e immigrazione al centro dell'incontro a Washington tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri messicano Roberto Velasco. Il servizio della redazione.
3: Rubio ha chiesto al governo messicano azioni più incisive per fermare il traffico di fentanyl e delle altre droghe dirette verso gli Stati Uniti, disarmare i cartelli e contrastare l'immigrazione irregolare. Il Messico ha ribadito la propria disponibilità alla cooperazione, precisando però che il rapporto deve rispettare la sovranità nazionale ed essere fondato su una collaborazione senza subordinazione. Velasco inoltre ha chiesto maggiori garanzie per i cittadini messicani coinvolti nei controlli nelle procedure migratorie negli Stati Uniti.
1: In Italia con la politica chiamerei Vannacci e gli chiederei quali problemi vuole risolvere, se vuole fare il ministro, quali responsabilità intende assumersi e quali soluzioni propone. Così il vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d'Italia, di Ischia, a margine della presentazione del circolo isolano di gioventù nazionale. Mi auguro, aggiunto Cirielli, che si possa governare insieme a Vannacci. Se loro vogliono governare con noi, non vedo perché dovremmo escluderli. Lo sport in chiusura: atletica, Masai Russell vince il meeting di Zurigo nei 100 ostacoli con il nuovo record del mondo, il secondo di giornata dopo quello di Alison Dos Santos nei 400 ostacoli maschile. La statunitense corre in 12 secondi e 9 e strappa il primato, migliorandolo di 3 centesimi alla rivale nigeriana Toby Amusan, che nella prova svizzera chiude invece seconda in 12 secondi e 23. Armand Duplantis fa sua la gara di salto con l'asta non barevole per la Diamond League con la misura di 6,25, sopra avanzando di poco l'avversario Emmanuel Karalis, con il greco che fa il primato personale 6,20 e si avvicina sempre più allo svedese. Nel salto in lungo vince l'altro ellenico Miltiadis Tentoglu in 8,45, nono Francesco Inzoli all'esordio in Diamond Leagues negli 800 femminile. Infine la svizzera Andrew Werro si impone in un primo 53 secondi e 70 con il primo tempo stagionale davanti all'olandese Femke Bol. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 11:03.

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adoressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, le nubi saranno più consistenti inizialmente sulle Alpi e Prealpi occidentali, dove sono attesi rovesci e temporali locali. Nel corso della giornata l'instabilità si estenderà progressivamente anche ai rilievi alpini centro-orientali, mentre sulle pianure le condizioni saranno generalmente più stabili. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso su tutte le regioni, senza precipitazioni significative. Situazione inizialmente stabile anche sulla Sardegna, ma dalla sera è previsto un aumento della nuvolosità con piogge locali occasionali temporali. Al sud in Sicilia sarà una giornata decisamente stabile con cielo sereno praticamente ovunque, assenza di precipitazioni. Le temperature minime aumenteranno su gran parte dell'Italia, in particolare sulle regioni adriatiche al sud. Anche le massime saranno in aumento sulla pianura padana, al centro-sud, in Sicilia e sulla Sardegna sud orientale, valori invece in diminuzione sulle Alpi centrali e sul resto della Sardegna, senza variazioni significative altrove. I venti saranno inizialmente deboli o a regime di brezza. Dalla tarda mattinata aumenterà temporaneamente la ventilazione occidentale sulla Sardegna, per poi attenuarsi nel pomeriggio. Dalla sera sono invece attesi rinforzi da sud-ovest su Liguria ed Emilia-Romagna. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico centro-meridionale sarà quasi calmo, poco mosso, mentre gli altri bacini risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il Mar Ligure diventerà molto mosso, mentre aumenterà il moto ondoso anche sull'Adriatico settentrionale, che diventerà mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

sotto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacio la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé come me. Vorrei vedervi magari sposati e che lui stesse sempre con te, che ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni

Vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile, che il giorno

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ieri a Monte Carlo il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026-2027. L'Atalanta ha battuto ieri 1-0 l'AP e il Tel Aviv nel ritorno degli spareggi di Conference League. Dopo lo 0-0 di Bergamo si è qualificata la fase campionato della competizione. Il tennis, il tabellone degli US Open, slam americano al via domenica sui campi veloci di Flushing Meadows. Senza il numero uno mondiale Jannik Sinner, ma con un monte premi record di 108 milioni di dollari. Intanto Andrea Guerrieri, Lucrezia Stefanini vincono nei rispettivi terzi turni delle qualificazioni, accedono al tabellone principale degli US Open. Atletica, Masai Russell vince il meeting di Zurigo nei 100 ostacoli con il nuovo record del mondo. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Ieri a Monte Carlo il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026-2027. Tutti i dettagli nel servizio della redazione.
2: L'Inter ospiterà Liverpool, Club Brugge, Shakhtar Donetsk e Stoccarda. Giocherà invece in trasferta contro Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. La Roma affronterà in casa Real Madrid, Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava. Fuori casa giocherà contro Paris Saint-Germain, Manchester United, Fenerbahce e KP Atene. Per il Napoli partite interne contro Arsenal, Club Brugge, Bodo Glimt e Viking. Gli azzurri saranno invece in trasferta contro il Manchester City, il Porto, Villarreal e Saba. Il Como, la sua prima partecipazione alla Champions, ospiterà Paris Saint-Germain, Manchester United, Lipsia e KP Atene. Le quattro trasferte saranno contro Barcellona, Real Betis, Feyenoord e Lens. Ogni squadra disputerà quindi 8 incontri, 4 in casa e 4 in trasferta. Le prime 8 della classifica generale accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le formazioni dal 9° al 24° posto dovranno affrontare gli spareggi, mentre quelle classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate.
1: L'Atalanta ha battuto ieri 1-0 l'Apoel Tel Aviv nel ritorno degli spareggi di Conference League. Dopo lo 0-0 di Bergamo si è qualificata la fase campionato della competizione. Decisiva una rete di Gianluca Scamacca al 27° della ripresa. Il tennis, il tabellone degli US Open Slam americano al via domenica sui campi veloci di Flushing Meadows, senza il numero uno mondiale Jannik Sinner, ma con un monte premi record di 108 milioni di dollari. Novak Djokovic esordirà contro Mauricio Navone, argentino mai affrontato in carriera, per presentarsi poi al cospetto di uno tra l'azzurro Matteo Berrettino e Stan Wawrinka. Carlos Alcaraz, campione in carica a New York, esordirà invece contro Roman Safiulin. La testa di serie numero uno Alexander Zverev esordirà con l'italiano Lorenzo Sonego. Daniil Medvedev avrà un esordio contro un qualificato, un lucky loser, come anche gli italiani Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Flavio Cobolli, che dopo Cincinnati arriva a New York da testa di serie numero 5, parte dall'argentino Comezana. Nel tabellone femminile Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto sono le uniche due italiane nel main draw. Paolini comincia con la slovena Veronika Erjavec. Nella parte alta del tabellone Cocciaretto, in quella bassa con la ceca Katerina Siniakova. Dalla parte di Paolini c'è la numero 3 Jessica Pegula, una delle quattro giocatrici in lizza per chiudere il torneo in vetta al trono WTA, insieme ad Arina Sabalenka, Elena Rybakina e Coco Gauff. Intanto Andrea Guerrieri, Lucrezia Stefanini vincono nei rispettivi terzi turni delle qualificazioni, accedono al tabellone principale degli US Open. L'emiliano ha battuto il tunisino Aziz Dougaz con il punteggio di 6-2-6-4 in un match interrotto per pioggia per oltre due ore. Toscana invece, dopo Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, conquista il suo primo pass per New York, completando la sua collezione dei quattro maggiori tornei del mondo, sconfiggendo 6-3-6-4 la 17enne statunitense Julieta Pareja. Devono ancora scendere in campo con i match sospesi per le precipitazioni sulla Grande Mela Federico Cina e Francesco Passaro, impegnati rispettivamente nell'ultimo turno delle qualificazioni contro il cinese Yang Chao Ketebu e contro il giapponese Shintaro Mochizuki. Atletica, Masai Russell vince il meeting di Zurigo nei 100 ostacoli con il nuovo record del mondo, il secondo di giornata dopo quello di Elison Dos Santos nei 400 ostacoli maschili. La statunitense corre in 12 secondi e 09 e strappa il primato, migliorandolo di 3 centesimi alla rivale nigeriana Toby Amusan, che nella prova svizzera chiude invece seconda in 12 secondi e 23. Armand Duplantis fa la sua gara di salto con l'asta non variabile per la Diamond League con la misura di 6 e 25, sopravanzando di poco l'avversario Emmanuel Kararis, con il greco che fa il primato personale in 6 e 20 e si avvicina sempre più allo svedese. Nel salto in lungo vince l'altro ellenico Miltiadis Tentoglu in 8 e 45, nono Francesco Inzoli all'esordio in Diamond League. Negli 800 femminili infine la svizzera Andrew Werro si impone in un primo 53 secondi e 70 con il primo tempo stagionale davanti all'olandese Femke Bol. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12 e 4 minuti.
4: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
3: A settembre
21: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
25: Sono Owen.
23: Anni.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
26: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: L'idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
32: Prima Radio, musica ed informazione.
33: Prima spot.
34: La tua giornata sarà pesante come al solito?
35: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
34: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
35: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
34: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
35: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
34: Ampio parcheggio custodito.
36: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
37: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
36: FM World, powered by 22HBG.
38: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
39: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
40: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

West Nile, una donna di 72 anni morta a Qualiano nel Napoletano, in città altri tre casi, incidente mortale in Puglia, perdono la vita due coniugi campani, arrestato per omicidio stradale il conducente dell'altra vettura, risultato positivo ad alcol e droghe. Calcio, Massimiliano Allegri fissa gli obiettivi del Napoli, punta a vincere già nella sua prima stagione in azzurro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Ieri a Monte Carlo il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026-2027. Tutti i dettagli nel servizio della redazione.
2: L'Inter ospiterà il Liverpool Club, Brugge, Shakhtar Donetsk e Stoccarda. Giocherà invece in trasferta contro il Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. La Roma affronterà in casa Real Madrid, Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava. Fuori casa giocherà contro Paris Saint-Germain, Manchester United, Fenerbahce e KP Atene. Per il Napoli partite interne contro Arsenal, Club Brugge, Bodo Glimt e Viking. Gli azzurri saranno invece in trasferta contro il Manchester City, Porto, Villarreal e Saba. Il Como, la sua prima partecipazione alla Champions, ospiterà Paris Saint-Germain, Manchester United, Lipsia e KP Atene. Le quattro trasferte saranno contro Barcellona, Real Betis, Feyenoord e Lens. Ogni squadra disputerà quindi 8 incontri, 4 in casa e 4 in trasferta. Le prime 8 della classifica generale accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le formazioni dal 9° al 24° posto dovranno affrontare gli spareggi, mentre quelle classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate.
1: L'Atalanta ha battuto ieri 1-0 l'Apoel Tel Aviv nel ritorno degli spareggi di Conference League. Dopo lo 0-0 di Bergamo si è qualificata la fase campionato della competizione. Decisiva una rete di Gianluca Scamacca al 27° della ripresa. Il tennis, il tabellone degli US Open Slam americano al via domenica sui campi veloci di Flushing Meadows, senza il numero uno mondiale Jannik Sinner, ma con un monte premi record di 108 milioni di dollari. Novak Djokovic esordirà contro Mauricio Navone, argentino mai affrontato in carriera, per presentarsi poi al cospetto di uno tra l'azzurro Matteo Berrettino e Stan Wawrinka. Carlos Alcaraz, campione in carica a New York, esordirà invece contro Roman Safiulin. La testa di serie numero uno Alexander Zverev esordirà con l'italiano Lorenzo Sonego. Daniil Medvedev avrà un esordio contro un qualificato, un lucky loser, come anche gli italiani Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Flavio Cobolli, che dopo Cincinnati arriva a New York da testa di serie numero 5, parte dall'argentino Comezana. Nel tabellone femminile Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto sono le uniche due italiane nel main draw. Paolini comincia con la slovena Veronika Erjavec. Nella parte alta del tabellone Cocciaretto, in quella bassa con la ceca Katerina Siniakova. Dalla parte di Paolini c'è la numero 3 Jessica Pegula, una delle quattro giocatrici in lizza per chiudere il torneo in vetta al trono WTA, insieme ad Arina Sabalenka, Elena Rybakina e Coco Gauff. Intanto Andrea Guerrieri, Lucrezia Stefanini vincono nei rispettivi terzi turni delle qualificazioni, accedono al tabellone principale degli US Open. L'emiliano ha battuto il tunisino Aziz Dougaz con il punteggio di 6-2-6-4 in un match interrotto per pioggia per oltre due ore. Toscana invece, dopo Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, conquista il suo primo pass per New York, completando la sua collezione dei quattro maggiori tornei del mondo, sconfiggendo 6-3-6-4 la 17enne statunitense Julieta Pareja. Devono ancora scendere in campo con i match sospesi per le precipitazioni sulla Grande Mela Federico Cina e Francesco Passaro, impegnati rispettivamente nell'ultimo turno delle qualificazioni contro il cinese Yang Chao Ketebu e contro il giapponese Shintaro Mochizuki. Atletica, Masai Russell vince il meeting di Zurigo nei 100 ostacoli con il nuovo record del mondo, il secondo di giornata dopo quello di Elison Dos Santos nei 400 ostacoli maschili. La statunitense corre in 12 secondi e 09 e strappa il primato, migliorandolo di 3 centesimi alla rivale nigeriana Toby Amusan, che nella prova svizzera chiude invece seconda in 12 secondi e 23. Armand Duplantis fa la sua gara di salto con l'asta non valevole per la Diamond League con la misura di 6 e 25, sopravanzando di poco l'avversario Emmanuel Karalis, con il greco che fa il primato personale in 6 e 20 e si avvicina sempre più allo svedese. Nel salto in lungo vince l'altro ellenico Miltiadis Tentoglu in 8 e 45, nono Francesco Inzoli all'esordio in Diamond League. Negli 800 femminili infine la svizzera Andrew Werro si impone in un primo 53 secondi e 70 con il primo tempo stagionale davanti all'olandese Femke Bol. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13 e 2 minuti. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente. Io ancora non ce l'ho la pillola del tempo, che se la prendo

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

L'ex leader militare serbo bosniaco Ratko Mladic avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto e corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione. Le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz. Incidente mortale sul lavoro stamattina a Tribano in provincia di Padova, vittima un operaio di 59 anni. E poi ancora cronaca e l'economia tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'ex leader militare serbo bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto, l'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic alla radio locale K1. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri a Laia, dove stava scontando l'ergastolo solo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. E corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione, il servizio della redazione.
2: Il bilancio continua a salire e sfiora ormai le 500 vittime, 469. I dispersi potrebbero essere oltre 1400. Tra loro risultano anche tre italiani, uno è Marco Ratto, refice cinquantenne di Rapallo, gli altri due sono una coppia italo-svizzera che viaggiava dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina sta effettuando verifiche con le autorità locali e i tour operator. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali presenti nella zona. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare l'assistenza. Resta anche il rischio di una nuova piena.
1: Le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionale dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale dello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale americano, il CENTCOM, in un video postato su X. In Italia, con la cronaca, incidente mortale sul lavoro stamattina a Tribano, in provincia di Padova, dove un uomo di 59 anni è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. La squadra di Vigili del Fuoco è intervenuta stamattina alle 7.35, ha recuperato l'uomo e ha messo in sicurezza il mezzo, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. È morto il 66enne ricoverato ieri al San Martino di Genova per sospetta infezione invasiva da meningococco. L'uomo ha fatto sapere l'ospedale deceduto a causa di complicazioni derivanti dall'arresto cardiaco per cui era stato ricoverato, a cui è seguita un'insufficienza respiratoria. Lo staff medico chiarisce anche che la presentazione clinica del paziente non era riconducibile al quadro tipico di meningite. La polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni per detenzione di stupefacenti e fini di spaccio. La donna è stata intercettata e sottoposta a controllo nei pressi dei gate d'imbarco poco prima di salire su un volo diretto a Taipei. Aveva occultato ingegnosamente oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna. Notizia di economia in chiusura: giugno 2026 si stima che il fatturato dell'industria al netto dei fattori stagionali diminuisca in termini congiunturali dell'1% in valore e dello 0,7% in volume, registrando dinamiche negative sia sul mercato interno, -1% in valore, -0,4% in volume, sia su quello estero, -1% in valore, -1,3% in volume. E quanto pubblica oggi l'Istat, per il settore dei servizi in termini congiunturali si stima una variazione nulla in valore e una diminuzione dello 0,4% in volume, sintesi di una crescita del commercio all'ingrosso e di un calo negli altri servizi. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:04. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui.
21: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie?
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, hey Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
32: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
33: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, le nubi saranno più consistenti inizialmente sulle Alpi e Prealpi occidentali, dove sono attesi rovesci e temporali locali. Nel corso della giornata l'instabilità si estenderà progressivamente anche ai rilievi alpini centro-orientali, mentre sulle pianure le condizioni saranno generalmente più stabili. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso su tutte le regioni, senza precipitazioni significative. Situazione inizialmente stabile anche sulla Sardegna, ma dalla sera è previsto un aumento della nuvolosità con piogge locali occasionali temporali. Al sud in Sicilia sarà una giornata decisamente stabile con cielo sereno praticamente ovunque, assenza di precipitazioni. Le temperature minime aumenteranno su gran parte dell'Italia, in particolare sulle regioni adriatiche al sud. Anche le massime saranno in aumento sulla pianura padana, al centro-sud, in Sicilia e sulla Sardegna sud orientale, valori invece in diminuzione sulle Alpi centrali e sul resto della Sardegna, senza variazioni significative altrove. I venti saranno inizialmente deboli o a regime di brezza. Dalla tarda mattinata aumenterà temporaneamente la ventilazione occidentale sulla Sardegna, per poi attenuarsi nel pomeriggio. Dalla sera sono invece attesi rinforzi da sud-ovest su Liguria ed Emilia-Romagna. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico centro-meridionale sarà quasi calmo, poco mosso, mentre gli altri bacini risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il Mar Ligure diventerà molto mosso, mentre aumenterà il moto ondoso anche sull'Adriatico settentrionale, che diventerà mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
32: Prima Radio, musica ed informazione.
34: Prima Spot.
35: Cronaca.
0: politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
1: Per la tua pubblicità scegli la radio, scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

Lo so, ma ricordati che non ho giurato che tornerò. Hai il vizio di parlare male di noi, di me, di come preferivi il Campari ghiacciato.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Salida del vuelo con destino alla felicità.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport calcio europeo. Sorteggiate gli avversari dell'italiana, il Milan ritrova il Benfica, mentre la Juventus sfiderà tra le altre Real Sociedad e Celta Vigo. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax. Mercato, il futuro di Moise Kean resta in bilico con la Fiorentina che attende sviluppo. Il Bologna riporta in Italia Arthur Tiet, mentre la Lazio valuta Edon Zegrova. In casa Inter, Christian Chievo blinda Lautaro Martinez, rilancio le ambizioni in azzurro. Infine, asta di mercato tra Cagliari e Sassuolo, Riccardo Cervo verso la Sardegna e Sebastiano Esposito in direzione opposta. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Sono le 15.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord, cielo parzialmente nuvoloso su tutte le regioni. Le nubi saranno più consistenti inizialmente sulle Alpi e Prealpi occidentali, dove sono attesi rovesci e temporali locali. Nel corso della giornata l'instabilità si estenderà progressivamente anche ai rilievi alpini centro-orientali, mentre sulle pianure le condizioni saranno generalmente più stabili. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso su tutte le regioni, senza precipitazioni significative. Situazione inizialmente stabile anche sulla Sardegna, ma dalla sera è previsto un aumento della nuvolosità con piogge locali occasionali temporali. Al sud e in Sicilia sarà una giornata decisamente stabile con cielo sereno praticamente ovunque, assenza di precipitazioni. Le temperature minime aumenteranno su gran parte dell'Italia, in particolare sulle regioni adriatiche al sud. Anche le massime saranno in aumento sulla pianura padana, al centro-sud, in Sicilia e sulla Sardegna sud orientale. Valori invece in diminuzione sulle Alpi centrali e sul resto della Sardegna, senza variazioni significative altrove. I venti saranno inizialmente deboli o a regime di brezza. Dalla tarda mattinata aumenterà temporaneamente la ventilazione occidentale sulla Sardegna, per poi attenuarsi nel pomeriggio. Dalla sera sono invece attesi rinforzi da sud-ovest su Liguria ed Emilia-Romagna. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico centro-meridionale sarà quasi calmo, poco mosso, mentre gli altri bacini risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il Mar Ligure diventerà molto mosso, mentre aumenterà il moto ondoso anche sull'Adriatico settentrionale, che diventerà mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: 3 per te.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

il Cremlino ha minacciato attacchi alle basi militari inglesi come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie ed altre infrastrutture russe. Il presidente americano Donald Trump ha tuttavia detto di aver avuto delle buone discussioni con l'omologo russo Vladimir Putin e che non attaccherà territorio NATO. Dal canto suo, Mosca ritiene che ad essere in difficoltà sia proprio Washington. Continua a salire il bilancio delle vittime delle inondazioni improvvise, delle frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet. All'età di 89 anni è morto questa mattina il re Harald V di Norvegia. Incidente mortale sul lavoro stamattina a Tribano, in provincia di Padova, vittima un operaio di 59 anni. E poi ancora cronaca e l'economia, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire il bilancio delle vittime delle inondazioni improvvise e delle frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet. La conta si attesta a 400 morti circa, più di 1000 dispersi, ansia per 3 nostri connazionali di cui non si hanno più notizie, e ci sono anche 2 italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo nel distretto di Rasuwa. Tra i dispersi figurano 644 cittadini stranieri. Il gruppo più numeroso è quello degli indiani con 178 persone non ancora rintracciate, seguito da 65 cittadini statunitensi, 53 ucraini, 51 malesi, 35 australiani, 33 britannici e 25 canadesi. Il Cremlino ha minacciato attacchi alle basi militari inglesi come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina e al di fuori di essa, ha avvertito il ministero degli esteri russo. Il presidente americano Donald Trump ha tuttavia detto di aver avuto delle buone discussioni con l'omologo russo Vladimir Putin e che non attaccherà territori NATO. Dal canto suo, Mosca ritiene che ad essere in difficoltà sia proprio Washington, il servizio della redazione.
2: Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti siano usciti indeboliti dalla guerra con l'Iran, lo scrive il Washington Post citando una valutazione riservata del Cremlino precedente alla visita a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe. Secondo il Guardian, il conflitto avrebbe inoltre messo sotto forte pressione le finanze militari americane e ridotto le scorte di munizioni. La Marina degli Stati Uniti sarebbe stata costretta a spostare fondi destinati ad altre voci, compresi gli stipendi, per sostenere i costi delle operazioni. Una situazione che, secondo Mosca, potrebbe incidere sulla capacità di Washington di mantenere lo stesso livello di pressione su più fronti contemporaneamente.
1: All'età di 89 anni è morto questa mattina il re Harald V di Norvegia, lo rende noto la casa reale norvegese. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato all'ospedale nazionale ad Oslo il 17 agosto per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare in ospedale. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica nel sangue. In Italia, con la cronaca, incidente mortale sul lavoro stamattina a Tribano in provincia di Padova, dove un uomo di 59 anni è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. La squadra di vigili del fuoco è intervenuta stamattina alle 7:35, ha recuperato l'uomo e ha messo in sicurezza il mezzo, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. È morto il 66enne ricoverato ieri al San Martino di Genova per sospetta infezione invasiva da meningococco. L'uomo, ha fatto sapere l'ospedale, è deceduto a causa di complicazioni derivanti dall'arresto cardiaco per cui era stato ricoverato, a cui è seguita un'insufficienza respiratoria. Lo staff medico chiarisce anche che la presentazione clinica del paziente non era riconducibile al quadro tipico di meningite. La polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni per detenzione di stupefacenti e fini di spaccio. La donna è stata intercettata e sottoposta a controllo nei pressi dei gate d'imbarco poco prima di salire su un volo diretto a Taipei. Aveva occultato ingegnosamente oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna. Notizia di economia in chiusura: giugno 2026 si stima che il fatturato dell'industria al netto dei fattori stagionali diminuisca in termini congiunturali dell'1% in valore e dello 0,7% in volume, registrando dinamiche negative sia sul mercato interno -1% in valore, -0,4% in volume, sia su quello estero -1% in valore, -1,3% in volume. E quanto pubblica oggi l'Istat per il settore dei servizi in termini congiunturali si stima una variazione nulla in valore e una diminuzione dello 0,4% in volume, sintesi di una crescita del commercio all'ingrosso e di un calo negli altri servizi. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:02. Prima spot.
3: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui.
24: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
32: Prima Radio, musica ed informazione.
33: Prima spot.
34: La tua giornata sarà pesante come al solito?
35: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
34: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
35: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
34: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
35: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
34: Ampio parcheggio custodito.
36: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
32: Prima Radio novità.

0: da spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Ex leader militare serbo bosniaco Ratko Mladic avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto e corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione. Forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz. Agguato mortale in un ufficio di una ditta di pulizia e manutenzione del verde nel Cosentino. Due 17enni sono morti nel Perugino dopo essere stati sbalzati dall'auto sulla quale viaggiavano con tre coetanei e che si è ribaltata più volte dopo essere finita fuori strada. E poi lo sport tra poco.
1: Agli occhi di tuo

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'ex leader militare serbo bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto, l'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic alla radio locale K1. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri a Laia, dove stava scontando l'ergastolo solo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. E corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione, il servizio della redazione.
2: Il bilancio continua a salire e sfiora ormai le 500 vittime, 469. I dispersi potrebbero essere oltre 1400. Tra loro risultano anche 3 italiani, uno è Marco Ratto, orefice 50enne di Rapallo, gli altri 2 sono una coppia italo-svizzera che viaggiava dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina sta effettuando verifiche con le autorità locali e i tour operator. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali presenti nella zona. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare l'assistenza. Resta anche il rischio di una nuova piena.
1: Le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionale dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale dello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale americano, il CENTCOM, in un video postato su X. In Italia con la cronaca, agguato mortale nel Cosentino, un uomo di 34 anni, Giuseppe Scorza, è morto mentre il titolare della ditta è rimasto gravemente ferito. L'episodio si è verificato all'Auropoli, frazione di Cassano allo Ionio. I 2 sono stati raggiunti alle spalle mentre si trovavano in un ufficio di una ditta di pulizie e manutenzione del Verde in provincia di Cosenza. I killer hanno poi fatto perdere le loro tracce. Sul posto i carabinieri della compagnia di Cassano, che hanno isolato l'area e avviato le indagini. 2 diciassettenni sono morti nel Perugino dopo essere stati sbalzati dall'auto sulla quale viaggiavano con 3 coetanei, che si è ribaltata più volte dopo essere finita fuori strada. Sulla dinamica dell'incidente avvenuto intorno a mezzanotte sono in corso accertamenti della polizia locale. Sembra che la vettura si sia ribaltata nell'affrontare una curva lungo una strada interna da Perugia verso Marciano. 2 vittime erano sui sedili posteriori dell'auto. Dopo essere stati sbalzati fuori, sono finiti contro il muro in una casa, morendo sul colpo. Lo sport e il calcio: dall'urna di Monte Carlo nei sorteggi della fase campionato di Champions League, la sorpresa maggiore per le italiane è il doppio incontro di Mourinho, che col suo Real Madrid ritroverà al Bernabeu l'Inter con cui firmò il triplete, e la Roma all'Olimpico, riabbracciando la tifoseria dove ha vinto nel 2022 il suo ultimo trofeo internazionale, la Conference League. I campioni d'Italia trovano anche Liverpool e Borussia Dortmund. I giallorossi se la vedranno in trasferta con lo United e con i bicampioni in carica del Paris Saint-Germain. Per il Como, al suo esordio in Europa, ci sarà anche il Barcellona al Bernabeu. Doppio spauracchio inglese per il Napoli di Allegri, che riceverà i finalisti uscenti dell'Arsenal al Maradona, mentre sfiderà il Manchester City all'Etihad. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17:04. Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio,
4: con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere. Pronto? Chi parla?
8: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Sull'Interland napoletano code per lavori sull'asse perimetrale Melito-Scampia all'altezza di Arzano in direzione Capodichino. Sulla 30 Caserta-Salerno code per il traffico intenso alla barriera di Mercato San Severino in direzione Caserta. Sempre sulla 30 code anche tra Nola e il bivio per l'Autosole verso Roma. Sul raccordo Salerno-Avellino abbiamo code a tratti per il traffico intenso tra Salerno-Fratte e Antessano in direzione Avellino. Per quanto riguarda i lavori questa notte, chiusa la tangenziale di Napoli dalla mezzanotte alle 6 tra Arco Felice e Agnano e tra Doganella e Secondigliano in direzione Capodichino. Sempre dalla mezzanotte alle 6 chiuso il tratto tra Doganella e Camaldoli in direzione Pozzuoli. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, le nubi saranno più consistenti inizialmente sulle Alpi e Prealpi occidentali, dove sono attesi rovesci e temporali locali. Nel corso della giornata l'instabilità si estenderà progressivamente anche ai rilievi alpini centro-orientali, mentre sulle pianure le condizioni saranno generalmente più stabili. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso su tutte le regioni, senza precipitazioni significative. Situazione inizialmente stabile anche sulla Sardegna, ma dalla sera è previsto un aumento della nuvolosità con piogge locali occasionali temporali. Al sud in Sicilia sarà una giornata decisamente stabile con cielo sereno praticamente ovunque, assenza di precipitazioni. Le temperature minime aumenteranno su gran parte dell'Italia, in particolare sulle regioni adriatiche al sud. Anche le massime saranno in aumento sulla pianura padana, al centro-sud, in Sicilia e sulla Sardegna sud orientale. Valori invece in diminuzione sulle Alpi centrali e sul resto della Sardegna, senza variazioni significative altrove. I venti saranno inizialmente deboli o a regime di brezza. Dalla tarda mattinata aumenterà temporaneamente la ventilazione occidentale sulla Sardegna, per poi attenuarsi nel pomeriggio. Dalla sera sono invece attesi rinforzi da sud-ovest su Liguria ed Emilia-Romagna. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico centro-meridionale sarà quasi calmo, poco mosso, mentre gli altri bacini risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il Mar Ligure diventerà molto mosso, mentre aumenterà il moto ondoso anche sull'Adriatico settentrionale, che diventerà mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Unione Europea contro gli onori di Stato annunciati per i funerali di Ratko Mladic, nessuno spazio per la glorificazione dei criminali di guerra. Dagli Stati Uniti il presidente della Federal Reserve Kevin Warsh definisce preoccupante l'inflazione e non esclude nuovi rialzi dei tassi. L'Algeria piange le vittime degli incendi, celebrati i funerali di 37 persone, mentre il bilancio complessivo potrebbe superare i 70 morti. In Italia, 9 città da bollino rosso per il caldo, 9 accertamenti sul misterioso avvelenamento da ricina tra Molise e Abruzzo, a Firenze arrestati i presunti autori di una violenta rapina. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Commissione europea interviene duramente dopo l'annuncio che Ratko Mladic potrebbe essere sepolto con onori militari di Stato. Un portavoce dell'esecutivo comunitario ha ricordato che l'ex comandante delle forze serbo-bosniache stava scontando una condanna all'ergastolo per crimini contro l'umanità e per il genocidio di Srebrenica. Per Bruxelles qualsiasi glorificazione di criminali di guerra è incompatibile con i valori fondamentali dell'Unione e non può trovare spazio neppure nei paesi candidati all'adesione. La Commissione ha quindi chiesto alle autorità serbe di chiarire quale sarà il loro eventuale coinvolgimento nelle esequie. La vicenda rischia di riaprire le tensioni tra Belgrado e le istituzioni europee sul riconoscimento delle responsabilità per i crimini commessi durante le guerre balcaniche.
2: L'inflazione americana resta elevata e preoccupante, lo ha dichiarato il presidente della Federal Reserve Kevin Walsh aprendo a Jackson Hole nel Wyoming l'incontro internazionale dei banchieri centrali. Secondo Walsh, i dati sulla stabilità dei prezzi destano una crescente preoccupazione. Il presidente della banca centrale ha inoltre affermato che sarebbe difficile definire realmente restrittive le attuali condizioni finanziarie, parole interpretate dai mercati come un segnale della possibilità di nuovi rialzi dei tassi di interesse. Una scelta del genere avrebbe conseguenze non soltanto sull'economia degli Stati Uniti, ma anche sul costo del denaro, sui cambi e sui mercati internazionali. Le prossime decisioni dipenderanno dall'andamento dei prezzi, del lavoro e della crescita americana.
1: Giornata di lutto in Algeria per le vittime dei devastanti incendi boschivi che hanno colpito il paese. Nel comune di Djema Beni Habibi, nella provincia costiera di Jiel, si sono svolti i funerali di 37 persone. Alla cerimonia hanno partecipato il primo ministro Sifi Grieb, il ministro dell'interno Said Sayud, rappresentanti del governo e numerosi cittadini. Non è stato ancora diffuso un bilancio ufficiale definitivo, secondo le informazioni disponibili. Tuttavia il numero complessivo delle vittime potrebbe aver superato quota 70. Il primo ministro ha assicurato che tutti i dati saranno comunicati una volta conclusi gli accertamenti. Proseguono intanto le operazioni nelle aree percorse dalle fiamme e la valutazione dei danni provocati agli abitati e al patrimonio boschivo.
2: E veniamo alle notizie dall'Italia. Oggi il picco dell'ondata di calore, ma nel fine settimana è attesa un'attenuazione in gran parte del paese. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, sono 9 le città con bollino rosso e livello massimo di rischio: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domani le città in rosso scenderanno a 6: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domenica ne rimarranno 4, tutte tra Sicilia e Calabria: Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. In netto calo anche i bollini arancioni, che segnalano condizioni pericolose soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Resta l'invito ad evitare le ore più calde, bere frequentemente e limitare gli sforzi fisici.
1: Potrebbe avvicinarsi una svolta nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ghielsi, decedute dopo un avvelenamento da ricina. Dall'abitazione della famiglia a Pietracatella, in provincia di Campobasso, sono stati prelevati complessivamente 131 reperti e tamponi. I controlli hanno riguardato abiti, mobili, suppellettili e ogni oggetto che potrebbe essere entrato in contatto con la sostanza tossica. I campioni sono custoditi in questura, secondo le indicazioni degli specialisti del Robert Koch Institute di Berlino. Proseguono anche gli interrogatori delle persone informate sui fatti. Nelle ultime ore sono state ascoltate due amiche di Antonella e un'altra familiare delle vittime. Gli investigatori avrebbero raccolto nuovi elementi e non escludono sviluppi nelle prossime settimane.
2: Due persone sono state individuate per la violenta rapina compiuta ai danni di una coppia a Firenze. Uno dei presunti responsabili ha 25 anni, l'altro 17. Secondo la ricostruzione degli investigatori, marito e moglie sarebbero stati aggrediti in strada lo scorso 23 agosto. Contro di loro sarebbe stato utilizzato dello spray urticante prima della sottrazione di un orologio Rolex, risultato poi contraffatto. Il 25enne cittadino marocchino è stato arrestato e condotto in carcere. Il minorenne di nazionalità algerina è stato rintracciato in una struttura ricettiva. Nella stanza sarebbero stati trovati bombolette spray, indumenti compatibili con quelli utilizzati durante l'aggressione e l'orologio sottratto. Il giovane è stato affidato a una struttura per minori.
1: E in chiusura lo sport, il calcio e i sorteggi di Europa e Conference League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
3: 7 italiane protagoniste nelle coppe europee dopo il successo dell'Atalanta sull'Apoel. In Champions sorteggio favorevole per l'Inter che sfiderà tra le altre Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund. Roma e Como incroceranno Paris Saint-Germain e Manchester United, mentre il Napoli affronterà Arsenal e Manchester Manchester City. In Europa League, urna favorevole per la Juventus, meno per i rossoneri attesi dalla storica sfida contro il Benfica, ma soprattutto dal doppio confronto con le inglesi Bournemouth e Sunderland. In Conference League, per l'Atalanta, trasferte ad Amsterdam con l'Ajax, in Bosnia con il Borac Banja Luka e a Riga in Lettonia.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai.
7: A settembre
10: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
16: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
16: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Anni.
16: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
12: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
11: A me importa.
3: Coyote vs Acme.
18: L'idiota!
3: Al cinema dal 2 settembre.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Prima Radio, musica ed informazione.
15: Prima spot.
6: La tua giornata sarà pesante come al solito?
19: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
6: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
19: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
6: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
19: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
6: Ampio parcheggio custodito.
0: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
1: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

West Nile, una donna di 72 anni morta a Qualiano nel Napoletano, in città altri tre casi. Incidente mortale in Puglia, perdono la vita due coniugi campani, arrestato per omicidio stradale il conducente dell'altra vettura, risultato positivo ad alcol e droghe. Calcio, Massimiliano Allegri fissa gli obiettivi del Napoli, punta a vincere già nella sua prima stagione in azzurro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Lutto aquariano nel napoletano per la morte di una donna di 72 anni che aveva contratto il virus West Nile. Era ricoverata da diversi giorni in condizioni critiche. Il sindaco Raffaele De Leonardis ha espresso il cordoglio dell'amministrazione e assicurato un costante confronto con le autorità sanitarie. In città risultano altri 3 casi, ma da circa 10 giorni non vengono segnalati nuovi contagi. 2 coniugi campani hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto in provincia di Lecce. Le vittime sono Dario Serra, 51 anni, di Nocera Superiore, la moglie Giovanna Serpi, 47 anni, originaria di Somma Vesuviana nel napoletano. Arrestato per omicidio stradale il conducente di 41 anni dell'altra vettura. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, sarebbe risultato positivo a cannabinoidi, cocaina ed alcol. Ferito nello schianto, è ricoverato e piantonato in ospedale. Chiudiamo con il calcio. Massimiliano Allegri guarda gli obiettivi della sua prima stagione sulla panchina del Napoli. Il tecnico si dice pronto a considerarsi soddisfatto se la squadra riuscirà a vincere qualcosa e a disputare un'annata importante. Parole di elogio anche per Kevin De Bruyne. Quando gioca dice è un piacere vederlo, fa cose che pochissimi sanno fare. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 19 e un minuto.
5: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
6: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
5: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, le nubi saranno più consistenti inizialmente sulle Alpi e Prealpi occidentali, dove sono attesi rovesci e temporali locali. Nel corso della giornata l'instabilità si estenderà progressivamente anche ai rilievi alpini centro-orientali, mentre sulle pianure le condizioni saranno generalmente più stabili. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso su tutte le regioni, senza precipitazioni significative. Situazione inizialmente stabile anche sulla Sardegna, ma dalla sera è previsto un aumento della nuvolosità con piogge locali occasionali temporali. Al sud in Sicilia sarà una giornata decisamente stabile con cielo sereno praticamente ovunque, assenza di precipitazioni. Le temperature minime aumenteranno su gran parte dell'Italia, in particolare sulle regioni adriatiche al sud. Anche le massime saranno in aumento sulla pianura padana, al centro-sud, in Sicilia e sulla Sardegna sud-orientale. Valori invece in diminuzione sulle Alpi centrali e sul resto della Sardegna, senza variazioni significative altrove. I venti saranno inizialmente deboli o a regime di brezza. Dalla tarda mattinata aumenterà temporaneamente la ventilazione occidentale sulla Sardegna, per poi attenuarsi nel pomeriggio. Dalla sera sono invece attesi rinforzi da sud-ovest su Liguria ed Emilia-Romagna. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico centro-meridionale sarà quasi calmo, poco mosso, mentre gli altri bacini risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il Mar Ligure diventerà molto mosso, mentre aumenterà il moto ondoso anche sull'Adriatico settentrionale, che diventerà mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Unione Europea contro gli onori di Stato annunciati per i funerali di Ratko Mladic, nessuno spazio per la glorificazione dei criminali di guerra. Dagli Stati Uniti il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, definisce preoccupante l'inflazione e non esclude nuovi rialzi dei tassi. L'Algeria piange le vittime degli incendi, celebrati i funerali di 37 persone, mentre il bilancio complessivo potrebbe superare i 70 morti. In Italia, nove città da bollino rosso per il caldo, nuovi accertamenti sul misterioso avvelenamento da ricina tra Molise e Abruzzo, a Firenze arrestati i presunti autori di una violenta rapina. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Commissione europea interviene duramente dopo l'annuncio che Ratko Mladic potrebbe essere sepolto con onori militari di Stato. Un portavoce dell'esecutivo comunitario ha ricordato che l'ex comandante delle forze serbo-bosniache stava scontando una condanna all'ergastolo per crimini contro l'umanità e per il genocidio di Srebrenica. Per Bruxelles, qualsiasi glorificazione di criminali di guerra è incompatibile con i valori fondamentali dell'Unione e non può trovare spazio neppure nei paesi candidati all'adesione. La Commissione ha quindi chiesto alle autorità serbe di chiarire quale sarà il loro eventuale coinvolgimento nelle esequie. La vicenda rischia di riaprire le tensioni tra Belgrado e le istituzioni europee sul riconoscimento delle responsabilità per i crimini commessi durante le guerre balcaniche.
2: L'inflazione americana resta elevata e preoccupante, lo ha dichiarato il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, aprendo a Jackson Hole nel Wyoming l'incontro internazionale dei banchieri centrali. Secondo Warsh, i dati sulla stabilità dei prezzi destano una crescente preoccupazione. Il presidente della banca centrale ha inoltre affermato che sarebbe difficile definire realmente restrittive le attuali condizioni finanziarie. Parole interpretate dai mercati come un segnale della possibilità di nuovi rialzi dei tassi di interesse. Una scelta del genere avrebbe conseguenze non soltanto sull'economia degli Stati Uniti, ma anche sul costo del denaro, sui cambi e sui mercati internazionali. Le prossime decisioni dipenderanno dall'andamento dei prezzi del lavoro e della crescita americana.
1: Giornata di lutto in Algeria per le vittime dei devastanti incendi boschivi che hanno colpito il paese. Nel comune di Gema Beni Abibi, nella provincia costiera di Jiel, si sono svolti i funerali di 37 persone. Alla cerimonia hanno partecipato il primo ministro Sifi Grieb, il ministro dell'interno Said Sayoud, rappresentanti del governo e numerosi cittadini. Non è stato ancora diffuso un bilancio ufficiale definitivo, secondo le informazioni disponibili. Tuttavia il numero complessivo delle vittime potrebbe aver superato quota 70. Il primo ministro ha assicurato che tutti i dati saranno comunicati una volta conclusi gli accertamenti. Proseguono intanto le operazioni nelle aree percorse dalle fiamme e la valutazione dei danni provocati agli abitati e al patrimonio boschivo.
2: E veniamo alle notizie dall'Italia. Oggi il picco dell'ondata di calore, ma nel fine settimana è attesa un'attenuazione in gran parte del paese. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, sono 9 le città con bollino rosso e livello massimo di rischio: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domani le città in rosso scenderanno a 6: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domenica ne rimarranno 4, tutte tra Sicilia e Calabria: Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. In netto calo anche i bollini arancioni, che segnalano condizioni pericolose soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Resta l'invito ad evitare le ore più calde, bere frequentemente e limitare gli sforzi fisici.
1: Potrebbe avvicinarsi una svolta nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ghielsi, decedute dopo un avvelenamento da ricina. Dall'abitazione della famiglia a Pietracatella, in provincia di Campobasso, sono stati prelevati complessivamente 131 reperti e tamponi. I controlli hanno riguardato abiti, mobili, suppelletti e ogni oggetto che potrebbe essere entrato in contatto con la sostanza tossica. I campioni sono custoditi in questura, secondo le indicazioni degli specialisti del Robert Koch Institute di Berlino. Proseguono anche gli interrogatori delle persone informate sui fatti. Nelle ultime ore sono state ascoltate due amiche di Antonella e un'altra familiare delle vittime. Gli investigatori avrebbero raccolto nuovi elementi e non escludono sviluppi nelle prossime settimane.
2: Due persone sono state individuate per la violenta rapina compiuta ai danni di una coppia a Firenze. Uno dei presunti responsabili ha 25 anni, l'altro 17. Secondo la ricostruzione degli investigatori, marito e moglie sarebbero stati aggrediti in strada lo scorso 23 agosto. Contro di loro sarebbe stato utilizzato dello spray urticante prima della sottrazione di un orologio Rolex, risultato poi contraffatto. Il 25enne cittadino marocchino è stato arrestato e condotto in carcere. Il minorenne di nazionalità algerina è stato rintracciato in una struttura ricettiva. Nella stanza sarebbero stati trovati bombolette spray, indumenti compatibili con quelli utilizzati durante l'aggressione e l'orologio sottratto. Il giovane è stato affidato a una struttura per minori.
1: E in chiusura lo sport, il calcio e i sorteggi di Europa e Conference League. League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
3: 7 italiane protagoniste nelle coppe europee dopo il successo dell'Atalanta sull'Apoel. In Champions sorteggio favorevole per l'Inter che sfiderà tra le altre Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund. Roma e Como incroceranno Paris Saint-Germain e Manchester United, mentre il Napoli affronterà Arsenal e Manchester City. In Europa League urna favorevole per la Juventus, meno per i rossoneri attesi dalla storica sfida contro il Benfica, ma soprattutto dal doppio confronto con le inglesi Bournemouth e Sunderland. In Conference League per l'Atalanta trasferte ad Amsterdam con l'Ajax, in Bosnia con il Borac Banja Luka e a Riga in Lettonia.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 20:05.
5: Prima spot.
6: Accendiamo la radio.
7: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
6: Ma che...
8: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
6: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
7: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
6: Ah, però...
7: Più qualità,
8: più radio.
7: Con DAB Plus.
9: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
10: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Plemio Luttazzi presenta Hit Parade!

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Numero 5.

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 3.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, traffico nel complesso scorrevole lungo la rete viaria del territorio. Da segnalare nell'Interland napoletano, code a tratti per lavori sull'asse perimetrale Melito-Scampia all'altezza di Arzano in direzione Capodichino. Per quanto riguarda i lavori questa notte, chiusa la tangenziale di Napoli dalla mezzanotte alle 6 tra Arco Felice e Agnano e tra Doganella e Secondigliano in direzione Capodichino. Sempre dalla mezzanotte alle 6 chiuso il tratto tra Doganella e Camaldoli in direzione Pozzuoli. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, le nubi saranno più consistenti inizialmente sulle Alpi e Prealpi occidentali dove sono attesi rovesci e temporali locali. Nel corso della giornata l'instabilità si estenderà progressivamente anche ai rilievi alpini centro-orientali, mentre sulle pianure le condizioni saranno generalmente più stabili. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso su tutte le regioni senza precipitazioni significative, situazione inizialmente stabile anche sulla Sardegna, ma dalla sera è previsto un aumento della nuvolosità con piogge locali occasionali temporali. Al sud in Sicilia sarà una giornata decisamente stabile con cielo sereno praticamente ovunque, assenza di precipitazioni. Le temperature minime aumenteranno su gran parte dell'Italia, in particolare sulle regioni adriatiche al sud. Anche le massime saranno in aumento sulla pianura padana, al centro-sud, in Sicilia e sulla Sardegna sud-orientale. Valori invece in diminuzione sulle Alpi centrali e sul resto della Sardegna senza variazioni significative altrove. I venti saranno inizialmente deboli o a regime di brezza. Dalla tarda mattinata aumenterà temporaneamente la ventilazione occidentale sulla Sardegna per poi attenuarsi nel pomeriggio. Dalla sera sono invece attesi rinforzi da sud-ovest su Liguria ed Emilia-Romagna. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico centro-meridionale sarà quasi calmo o poco mosso, mentre gli altri bacini risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il Mar Ligure diventerà molto mosso, mentre aumenterà il moto ondoso anche sull'Adriatico settentrionale che diventerà mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
10: Numero 1.

Dimmi se hai perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: musica e magiche atmosfere fino al nuovo giorno.
1: West Nile, una donna di 72 anni morta a Qualiano nel Napoletano, in città altri tre casi, incidente mortale in Puglia, perdono la vita due coniugi campani, arrestato per omicidio stradale il conducente dell'altra vettura, risultato positivo ad alcol e droghe. Calcio, Massimiliano Allegri fissa gli obiettivi del Napoli, punta a vincere già nella sua prima stagione in azzurro, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Prima radio, musica e magiche atmosfere fino al nuovo giorno.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Lutto a Qualiano nel Napoletano per la morte di una donna di 72 anni che aveva contratto il virus West Nile. Era ricoverata da diversi giorni in condizioni critiche. Il sindaco Raffaele De Leonardis ha espresso il cordoglio dell'amministrazione e assicurato un costante confronto con le autorità sanitarie. In città risultano altri 3 casi, ma da circa 10 giorni non vengono segnalati nuovi contagi. 2 coniugi campani hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto in provincia di Lecce. Le vittime sono Dario Serra, 51 anni, di Nocera Superiore, la moglie Giovanna Serpi, 47 anni, originaria di Somma Vesuviana nel Napoletano. Arrestato per omicidio stradale il conducente di 41 anni dell'altra vettura. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, sarebbe risultato positivo a cannabinoidi, cocaina ed alcol. Ferito nello schianto, è ricoverato e piantonato in ospedale. Chiudiamo con il calcio. Massimiliano Allegri guarda gli obiettivi della sua prima stagione sulla panchina del Napoli. Il tecnico si dice pronto a considerarsi soddisfatto se la squadra riuscirà a vincere qualcosa e a disputare un'annata importante. Parole di elogio anche per Kevin De Bruyne. Quando gioca dice è un piacere vederlo, fa cose che pochissimi sanno fare. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 21 e un minuto.
2: People think that dance music is superficial, but they've got it all wrong. The dance floor is not just a place, it's a threshold, a ritualistic space where movement.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.

0: dal regista di It Follows.
1: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: Siamo nel passato.
3: Ora che facciamo?
4: Dobbiamo sopravvivere.
0: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: La fine di Oak Street. Al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
9: Il premio Oscar Angelina Jolie.
10: Ho il risultato della sua biopsia.
9: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
11: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
9: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
9: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Ehi, hey Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre!
16: Prima Radio, musica ed informazione!

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, le nubi saranno più consistenti inizialmente sulle Alpi e Prealpi occidentali, dove sono attesi rovesci e temporali locali. Nel corso della giornata l'instabilità si estenderà progressivamente anche ai rilievi alpini centro-orientali, mentre sulle pianure le condizioni saranno generalmente più stabili. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso su tutte le regioni, senza precipitazioni significative. Situazione inizialmente stabile anche sulla Sardegna, ma dalla sera è previsto un aumento della nuvolosità con piogge locali occasionali temporali. Al sud in Sicilia sarà una giornata decisamente stabile con cielo sereno praticamente ovunque, assenza di precipitazioni. Le temperature minime aumenteranno su gran parte dell'Italia, in particolare sulle regioni adriatiche al sud. Anche le massime saranno in aumento sulla pianura padana, al centro-sud, in Sicilia e sulla Sardegna sud orientale. Valori invece in diminuzione sulle Alpi centrali e sul resto della Sardegna, senza variazioni significative altrove. I venti

0: Saranno inizialmente deboli o a regime di brezza. Dalla tarda mattinata aumenterà temporaneamente la ventilazione occidentale sulla Sardegna, per poi attenuarsi nel pomeriggio. Dalla sera sono invece attesi rinforzi da sud-ovest su Liguria ed Emilia-Romagna. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico centro-meridionale sarà quasi calmo o poco mosso, mentre gli altri bacini risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il Mar Ligure diventerà molto mosso, mentre aumenterà il moto ondoso anche sull'Adriatico settentrionale, che diventerà mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.